0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 33 variazioni in Do maggiore, opera 120, variazioni su un valzer di Diabelli. Pianista Gerhard Opitz.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Variazioni, opera 66 dal flauto magico di Mozart. Violoncello, Pierre Fournier. Pianoforte, Jean Fonda.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Variazioni opera 66 dal flauto magico di Mozart. Violoncellista Pierre Fournier. Al pianoforte Jean Fonda. Ludwig Spohr. Popurri su temi da Il flauto magico di Mozart. Marion Cillotti, flauto. Claudia Antonelli, arpa.

di Ludwig Spohr abbiamo ascoltato Popurrì su temi da Il flauto magico di Mozart. Mario Ancillotti, flauto, Claudia Antonelli, arpa. Johannes Brahms. Variazioni su un tema di Joseph Haydn, opera 56a, tratto da un tema della tradizione popolare, il corale di Sant'Antonio. Philadelphia Orchestra. Direttore Riccardo Muti.

di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Joseph Haydn, opera 56A, basato sul corale di Sant'Antonio, appartenente alla tradizione popolare. Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti. Piotr Ilich Čajkovskij, variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, opera 33. Violoncellista Umberto Clerici. Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Direttore Ola Rudner.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, opera 33. Solista Umberto Clerici. Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Direttore Ola Rudner.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Noam Sherif, studio per arpa ed archi, Maiko Mashmalan. In questa composizione, basata su un vecchio tema popolare ebraico, vediamo uno studioso che tutta la notte studia il Talmud. Si pone domande alle quali non trova risposta perché non ci sono risposte. La composizione, sotto forma di tema e variazioni, il titolo, Maiko Mashmalan, può essere tradotto in Che cosa significa? Ovvero le domande che ciascuno di noi si pone di fronte a situazioni complesse, non di facile comprensione e bisognose di attento ed approfondito studio. All'arpa Emily Mitchell. La Kibbutz Chamber Orchestra è diretta da Noam Sherif.

di Noam Sherif abbiamo ascoltato My Kumash Malan. All'arpa Emily Mitchell, Kibbutz Chamber Orchestra, direttore Noam Sherif. César Franck, variazioni sinfoniche, pianista Jorge Bollet, orchestra Concertgebouw di Amsterdam, direttore Ricardo Chailly.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche.
1: Pianista Jorge Bolet.
0: Orchestra Concertgebouw di Amsterdam, direttore Riccardo Scegli. Mauro Giuliani. Tema e variazioni, opera 112. Chitarrista Emanuele Segre.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Tema e variazioni, opera 112. Chitarrista Emanuele Segre. Ludwig van Beethoven. Introduzione in sol minore e variazioni in sol maggiore sul tema Ich bin der Schneider Kakadu per archi e pianoforte, opera 121a. Introduzione, adagio assai, tema, allegretto con variazioni. Trio di Parma. Alberto Miodini, pianoforte. Ivan Rabaglia, violino. Enrico Bronzi, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato introduzione in sol minore e variazioni in sol maggiore sul tema Ich bin der Schneider Kakadu per archi e pianoforte opera 121A. Trio di Parma. Alberto Miodini pianoforte, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Alberto Ginastera. Variazioni concertanti per orchestra da camera. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Alessandro Pinzauti.

Di Alamiro Giampieri abbiamo ascoltato il Carnevale di Venezia, capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra, strumentazione di Hans Stadelmeier, solista Edward Brunner, Münchner Kammerorchester, direttore Hans Stadelmeier. Gioacchino Rossini, andante con variazioni da Tancredi, I Palpiti, Claudio Antonelli, arpa, Mario Ancillotti, flauto.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Andante con variazioni da Tancredi, I palpiti, Claudio Antonelli, arpa, Marion Cillotti, flauto. Abbiamo trasmesso Notte alternativa, con opzioni e molte variazioni.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, notte di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Settimo appuntamento. Le voci parallele sono voci bianche. Alec Jones, gallese. Axel Riquin, norvegese. Yoshikazu Mera, giapponese.

per il settimo appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano le voci bianche di Alec Jones, Axel Riquin, Yoshikazu Mera. Note di classica. Alfred Reed, Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.

Di Alfred Reed abbiamo ascoltato Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè. RNC, note di classica. Joseph Haydn, primo movimento vivace, dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi. Registrazione dal vivo del 1959.

Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII, pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi, registrazione dal vivo del 1959. RNC, note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Spero e mi auguro che molti di voi siano sintonizzati con noi, siano sintonizzati con Radio RNC, che ci invita al programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi a questo nostro programma. Noi normalmente torniamo indietro con le canzoni e le musiche del tempo passato e torniamo indietro anche alle buone maniere con un cordialissimo saluto, benvenuti, buon ascolto e tanta compagnia per i 40 minuti a Radio RNC. E non solo. Di solito torniamo indietro, ma per il primo brano andiamo avanti di parecchio. Andiamo addirittura nel 2525. Questa è una canzone che avevamo ascoltato nel 2023. Qui hanno scritto invece su questo disco In the Year 2525. Sadakazu Tabada con la sua orchestra da Giappone ci vuole eseguire questo brano per aprire la trasmissione di oggi e rimaniamo insieme nel 2525.

Un'orchestra che arrivava addirittura dal Giappone per aprire il programma di oggi in The Heroes 2525. Nell'anno 2525 un brano di Evans che abbiamo ascoltato per aprire il programma di oggi con Sadakazu Tabarda e la sua orchestra, e con questa musica abbiamo aperto il programma di oggi. E noi dobbiamo proseguire il programma, perché dura 40 minuti a Radio RNC tutti i giorni, con canzoni e musiche del tempo passato, molte volte anche con incisioni a 78 giri, incisioni del grammofono. Un brivido di freddo mi viene perché dobbiamo arrivare al 1967, un salto indietro dal 2525. Pino Donaggio ha composto un brano che ascoltiamo dallo stesso Pino Donaggio. Orchestra e coro sono diretti da Giampiero Reverberi. È proprio questo, dal 1967, un brivido di freddo.

Questa incisione risaliva al 1967. Orchestra e coro erano diretto da Giampiero Reverberi, Pino Donaggio in voce, Pino Donaggio in composizione. E dal 1967 torniamo al 1962, cioè rimaniamo negli anni 60, tornando indietro al 1962. Carranz e Mogol hanno composto un twist dal titolo Daniela. La voce è di Peppino Di Capri con i suoi rockers, così come si diceva allora.

tra le tante canzoni con il nome di donna abbiamo trovato anche questa incisione a 45 giri. Abbiamo ascoltato Peppino Di Capri in questo brano e il titolo della canzone era Daniela. Con i suoi rockers Peppino Di Capri ha eseguito questa canzone a tempo di twist. Radio RNC in compagnia di Aldo prosegue ancora con il 1962. Chiosso e Mayfield hanno composto Dove vai Jack? La voce è quella di John Foster e l'orchestra che accompagna John Foster è l'orchestra diretta dal maestro Gino Mescoli.

titolo italiano di questa canzone, dove vai Jack con John Foster. It in the Road Jack è il titolo originale in lingua inglese. Abbiamo potuto ascoltare John Foster in questa incisione che risaliva al 1962. Gino Mescoli con la sua orchestra lo ha accompagnato, un Gino Mescoli molto originale con questa orchestra. Risaliamo la china degli anni 60 per arrivare al 1970, tondo tondo. Argenio e Conti hanno composto una canzone che è stata interpretata da Rosanna Fratello per il concorso Un disco per l'estate, quindi 1970. Rosanna Fratello, Pino Calvi con la sua orchestra l'accompagna in Una rosa ed una candela. E nell'estate ci vuole anche la rosa, un po' meno forse la candela perché luce ce n'è tanta. Comunque ascoltiamo insieme questa canzone.

voce molto amata, anche quella che abbiamo messo in onda, la voce di Rosanna Fratello, ci ha ricordato una rosa e una candela dal disco Per l'estate del 1970. Grande direttore di orchestra come Pino Calvi la accompagnava. Un film Celestina e una canzone Celestina. Cassia Fidenco e Umiliani ha composto questa canzone, interpretata da Nico Fidenco. Quattrovenne e la sua orchestra e i cantori moderni in questo brano dal titolo Celestina, con la voce di Nico Fidenco, che ha inciso parecchi brani e molte volte è stato per queste nostre scalette con le sue canzoni.

0: Dalla colonna sonora originale del film Celestina abbiamo ascoltato la canzone dal nome Celestina. La voce era quella di Nico Fidenco, Quatuven, la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni hanno condito il tutto per questa canzone che abbiamo appena messa in onda. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo ascoltato anche questo stacchetto e siamo arrivati a esattamente metà della trasmissione. La trasmissione di tutti i giorni in compagnia di Aldo con canzoni e musiche del tempo passato, 40 minuti di musica anche in tantissimi programmi con incisioni ancora a 78 giri. Invece di 78 parliamo dell'anno 1971. Migliaci, Fontana e Pesa hanno composto una canzone che ascoltiamo da José Feliciano, che sarà, e noi sappiamo benissimo che sarà in onda adesso questa canzone.
1: Paese mio, che stai

E sarà quel che sarà anche per il prossimo disco. Intanto volevo disannunciare questo disco che abbiamo appena ascoltato con la voce di José Feliciano. Abbiamo ascoltato di Migliacci, Fontana e Pes, che sarà una canzone che ha avuto molto successo all'epoca ed è stato interpretato anche da qualche altro gruppo e da qualche altro cantante. Una canzone così orecchiabile non poteva essere dimenticata oppure non sfruttata. Dal 1971 saliamo al 1979. Lopez, Vistarini e Graffa hanno composto una canzone dal titolo Come una volta. Questa è una canzone che va proprio bene per noi, Come una volta, perché torniamo indietro su quelle che sono le canzoni, le musiche di tanti anni fa, e per questo ringraziamo il cantante Riccardo Fogli.

Riccardo Folli ci ha ricordato come una volta quello che vogliamo ricordare noi del tempo passato, come una volta quello che ha ricordato lui con la persona che aveva cercato di amare. 1979, Riccardo Folli con l'arrangiamento della canzone e della direzione del maestro Vaona. Riccardo Folli, come una volta. Nel 1967 c'è stato anche lì un disco per l'estate e la parte B, cosiddetta del disco, le 45 giri, da una parte c'è scritto ricordare o dimenticare, invece dalla parte B c'è scritto grida alla vita di Tombolato e Arduini. Sauro Sidi con la sua orchestra la accompagna in grida alla vita, l'interprete è una cantante che si chiama Fiammetta.

1967 è la data di questa canzone dal titolo Grida alla vita. La voce era quella di Fiammetta, Saulo Sili con la sua orchestra la accompagnava, e quando ci sentiamo un po' giù, un po' così, cerchiamo anche noi di gridare alla vita e di tirarci su così. Qualche volta anche una semplice canzone può darci la gioia di vivere, o perlomeno tirarci su un po' il morale, farci sentire che non siamo soli a questo mondo e che tante persone in qualche maniera, in una maniera o nell'altra, si curano di noi, molte volte anche perché interessa, perché bisogna cercare di andare avanti nella vita e procurare il necessario, però molte volte le cose possono essere fatte anche con tanto amore e con tanta dedizione. Cassano, Argenio e Conti hanno composto una canzone che vogliamo ascoltare da Jimmy Fontana con Ruggero Cini e la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Il brano ha per titolo Melodia. Normalmente verso il termine del programma mettevamo canzoni abbastanza allegre, ma anche un po' di melodia non guasta.

Dalla voce di Jimmy Fontana abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Melodia, ma abbiamo ancora qualche secondo per ascoltare Pachi and Pachi in Ragazzi come noi. Tullio Gallo con la sua orchestra li accompagna e finché saranno ragazzi va bene, ma nella vita tutto passa, anche la melodia.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Aldo che da Radio RN ci saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento è per domani, perché come sapete questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci tutti i giorni, quindi anche domani.
4: RNC in blu.
5: RNC Note di classica. Luigi Gianella, Adagio allegro moderato, dal duo concertante opera 24 numero 2 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

0: Di Luigi Gianella abbiamo ascoltato Adagio Allegro Moderato dal duo concertante Opera 24 numero 2. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento andante con moto dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky. RNC, note di classica. Note dal Teatro Regio di Torino. Gioachino Rossini. Da Il Barbiere di Siviglia ascolteremo la Sinfonia e dall'atto secondo Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gianpaolo Bisanti.

Di Gioachino Rossini, da Il Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato la Sinfonia e dall'atto secondo Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gianpaolo Bisanti. Note di classica. Fritz Kreisler. Liebesfreud. Liebeslied. Schön Rosmarin. Arrangiamento per violino e pianoforte. Dmitri Sitkaviesky, violino. Pavel Gililov, pianoforte.

Di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Liebesfreud, Liebeslied e Schön Rosmarin nell'arrangiamento per violino e pianoforte Dmitri Sitkavieski, violino, Pavel Gililov, pianoforte. RNC Note di classica. Franz Schubert, improvviso numero 2 in Mi bemolle maggiore di 946, pianista Alfred Brendel.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 2 in mi bemolle maggiore di 946. Pianista Alfred Brendel.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Fabio Gordi, Haitiana Banera e Brazilian Bossa, duo di pianoforti Diego e Fabio Gordi.

0: Di Fabio Gordi abbiamo trasmesso Haitian Habanera e Brazilian Bossa, duo di pianoforti Diego e Fabio Gordi.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: bandiera.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia. Papa Leone risponde così alle discusse parole di Donald Trump. Ascoltiamo le parole del Pontefice ieri sera a Castel Gandolfo.
3: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto. Ormai siamo vicino all'anniversario. Pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
2: E Trump sul social Truth ha annunciato la sospensione dell'operazione militare Project Freedom di scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz nell'ottica di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi intanto è a Pechino, dove oggi vedrà l'omologo cinese Wang. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali. Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì in risposta a quello chiesto dall'omologo russo Putin per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi e Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è atteso oggi in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sulla nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo.

0: accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mosaico è il nome di un'associazione ONLUS fondata a Chiavari in Liguria nel 1985 per dare una risposta alle necessità della popolazione affetta da disturbi mentali.
2: L'associazione Mosaico è nata nel 1985 in seguito alla legge Basaglia del 79 sulla chiusura graduale dei manicomi, e il Mosaico nasce quindi nell'85 come struttura intermedia, cioè una struttura dove non c'è chiaramente la possibilità della residenzialità, ma c'è la possibilità di essere all'interno di un centro diurno dove vengono svolte delle attività che promuovono proprio la socializzazione e che potenziano quelle che sono le risorse residue delle persone che hanno delle fragilità.
1: Margherita Di Pietro è l'attuale direttrice dell'associazione, oltre ad essere una psicologa che opera all'interno del centro di riabilitazione e risocializzazione. Ospita pazienti provenienti da diverse località. In occasione dei 40 anni dell'associazione è stato realizzato un cortometraggio.
2: In scena abbiamo portato uno sketch che abbiamo trasformato in una piccola commedia a due atti del grande Gigi Proietti. All'inizio ci siamo dovuti impegnare tanto, ma poi i ragazzi hanno imparato le loro battute a memoria, le hanno fatto loro, le hanno stravolte e questo è stato bellissimo.
3: E beh, bella roba!
1: Interpreti del lavoro sono stati gli ospiti della struttura, Andrea, Antonio, Pier Giorgio, Laura ed Enrica, che hanno impersonato i protagonisti del racconto.
4: Io ero Fulgenzio Lapide, imprenditore di pompe funebri.
5: Ero l'incendiere quelle pompe funebri.
6: Cose mi diverto a fare, mi piacciono tantissimo. Ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza, ci vuole anche la volontà. Se c'è la volontà riesci, se no no.
1: Gli obiettivi di Mosaico sono favorire la risocializzazione del malato psichico tramite attività di carattere educativo, artistico, manuale e ludico. Il primo risultato di questa esperienza è la possibilità offerta ai soggetti psichicamente deboli di poter rimanere sul territorio usufruendo di un contesto comunicativo e relazionale protetto.
2: Questo quindi permette il recupero intanto di una dignità, di una capacità di sviluppare anche l'autonomia e quindi un innalzamento dell'autostima, e nel frattempo concede alle famiglie uno spazio di sollievo.
1: I benefici di questo servizio non si limitano ai soli ospiti, ma si estendono a tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà, come ci racconta l'assistente spirituale dell'ente, Don Enrico Bacigalupo.
7: Il Mosaico ci ha insegnato due cose: l'attenzione alla persona, non soltanto al suo bisogno, alla sua difficoltà, ma alla totalità della sua persona, e l'importanza della relazione. Ciò che guarisce, certamente sono interventi specialistici, ma nei nostri disagi, nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà, ciò che guarisce è una relazione. E questo il Mosaico, trovando anche forme comunicative le più diverse, ce lo ha insegnato e ce lo insegna.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia. Papa Leone risponde così all'affondo di Trump sul nucleare iraniano. Il Papa mette in pericolo i cattolici. Ma ascoltiamo le parole del Pontefice.
1: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto, ormai siamo vicino all'anniversario, la pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
0: Il presidente Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per facilitare il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con l'Iran. Ma proprio poco fa la notizia che una nave portacontainer francese è stata bersaglio di un attacco proprio nello stretto di Hormuz ed ha causato questo attacco il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio, lo ha reso noto alla società proprietaria dell'imbarcazione. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali nella zona. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì scorso in risposta a quello richiesto dal suo omologo russo Putin per le celebrazioni sulla Piazza Rossa della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è arrivato in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Il 6 maggio 1976, 50 anni fa, il drammatico terremoto del Friuli, una scossa di magnitudo 6.4, provocò 990 vittime e oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, numerose le celebrazioni. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Gemona alle 16.30 per un solenne raccoglimento al cimitero. A Roma arrestate 18 persone accusate di spaccio e tentato

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo.

0: Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Amiche ed amici, eccoci, eccoci qui, ci siamo. Un leggero ritardo, ma ci siamo in diretta quest'oggi. Recupereremo subito il tempo perduto nel corso della nostra diretta di quest'oggi. Allora, innanzitutto, buongiorno, buon mercoledì 6 di maggio 10:24 in questo preciso istante, qui sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming naturalmente attraverso il sito rncweb.it. Ci sono io, Federico, quello del mattino, ad accompagnarvi fino a mezzogiorno. Tanti temi da affrontare, nazionali, locali e internazionali naturalmente, nel corso della nostra diretta. Cominceremo tra pochissimo con tutti gli aggiornamenti dal punto di vista meteo, sia per quanto riguarda la nostra regione che poi tutto il paese nel proseguo della seconda parte di settimana. Vedremo se la situazione migliorerà oppure no. Partiamo subito con ricordare il 345-3233-124 per i vostri messaggi attraverso gli sms, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: signor Vecchio.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Meteo.

Eccoci pronti col nuovo aggiornamento meteo sul nostro territorio per quest'oggi. Ancora un altro apporto di aria più fresca in quota e l'intensificazione della ventilazione da sud alimenterà ancora piogge, temporali diffusi, più intensi sul settore appenninico e sul settore settentrionale. Per domani e venerdì è atteso invece un parziale miglioramento favorito da una debole rimonta della pressione in quota in un contesto caratterizzato da variabilità con ampie schiarite nelle ore centrali di giornata, alternate a rovesci a carattere sparso al pomeriggio su zone montane e pedemontane, impossibile sconfinamento verso le aree pianeggianti. Nel dettaglio allora, questo mercoledì 6 maggio sul Piemonte cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con locali schiarite soltanto dal pomeriggio, instabilità diffusa già nel corso della notte con rovesci temporali anche forti sull'Appennino e poi nel corso di questa mattinata sul settore settentrionale, in particolare sulle zone che si trovano al confine con la Lombardia. Dal pomeriggio fenomeni più persistenti tra Verbano e Novarese, più sparsi altrove, la quota neve sui 1.900-2.000 metri sempre, venti in montagna moderati da sud al mattino, in lieve calo e rotazione da sud-ovest nel pomeriggio. Permarranno rinforzi sostenuti sui rilievi meridionali, venti deboli invece quest'oggi in pianura da sud su Astigiano Alessandrino e da nord-est altrove. Per quanto riguarda le temperature nel dettaglio, ad Asti 11 gradi di minima, 18 la massima, per Cuneo le stessi valori e per Torino 12 gradi la temperatura minima, 18 gradi la massima. Veniamo alla situazione prevista per domani, giovedì 7 maggio, cielo poco nuvoloso sulle Alpi, parzialmente nuvoloso altrove, con nubi basse sulle pianure nelle prime ore di giornata in successiva attenuazione. Dalle ore centrali cumuli in accrescimento sulle zone montane e pedemontane alpine, dalle ore centrali domani rovesci sparsi deboli o moderati sulle zone montane e pedemontane, più probabili tra Alpi Cozie, Alpi Liguri, in possibile sconfinamento comunque verso sera verso le pianure. Venti domani deboli a tutte le quote da ovest sulle Alpi, da sud sull'Appennino, variabili in pianura. Residui rinforzi sono previsti domani sui rilievi meridionali nel corso delle ore del mattino. Infine le temperature: per Asti 10 gradi domani la minima con 19 di massima, a Cuneo 9 gradi di minima, 17 il valore massimo, per Torino 11 gradi di minima, 21 gradi domani la massima.

Rolling Stones con i The Colors qui su RNC. Allora, il nostro paese, l'Italia, si trova stretta in una morsa di forte maltempo, ma nel weekend dovrebbe cambiare tutto con l'arrivo di una fiammata africana, almeno queste le ultime news e previsioni pubblicate quest'oggi. Una profonda perturbazione atlantica alimentata da due fronti molto attivi ha scaricato e continuerà a scaricare ingenti quantità di pioggia esattamente sulle stesse regioni già colpite nelle ultime ore. In pratica piove sul bagnato, come si dice. Il livello di allerta sul nostro territorio inevitabilmente aumenta, come dicono anche dal meteo.it, che conferma l'arrivo di nuove precipitazioni anche a carattere torrenziale, in particolar modo tra la Liguria e la Toscana. I fenomeni più intensi, anche sotto forma di rovesce temporali, colpiranno almeno fino al pomeriggio sera di oggi anche la Lombardia settentrionale, il Friuli, estendendosi poi, come si dice, a macchia di leopardo su buona parte del centro nord. Si tratta di piogge non solo molto forti, ma estremamente persistenti. A alimentarle è un massiccio flusso di vapore acqueo in risalita proprio dal mar Mediterraneo e ancora prima dal Nord Africa. A differenza dei mesi invernali, quando il vapore a disposizione dell'atmosfera è minore a causa delle basse temperature, adesso ci troviamo di fronte a un vero e proprio mix esplosivo. I primi caldi flussi subtropicali si stanno scontrando violentemente con correnti fredde di origine polare, ancora piuttosto rigide. Quindi il mese di maggio non è nuovo a questi episodi, diciamo, anche estremi. La memoria corre inevitabilmente a quella storica alluvione dell'Emilia Romagna. Era il maggio del 2023, quando una serie di perturbazioni stazionarie riversò su quel territorio quantitativi d'acqua eccezionali in pochi giorni, causando l'esondazione di oltre 20 fiumi, vittime purtroppo, danni incalcolabili a centri abitati e campagne. Anche l'attuale situazione, che presenta criticità minori ma comunque sempre potenzialmente alluvionali, manterrà sotto scacco metà del nostro paese ancora per le prossime 24 ore. Poi assisteremo a una parziale evoluzione con una temporanea attenuazione nella giornata di domani, anche se qualche ostinato rovescio insisterà ancora sulle regioni del centro e sul nord-est. Venerdì arriverà una nuova passata di piogge diffuse, concentrata in modo particolare sulle regioni del centro. Poi finalmente il weekend sarà ricordato per un generale miglioramento atmosferico su tutto il nostro paese, ma soprattutto per la prima vera fiammata africana della stagione al sud. Le temperature subiranno una netta impennata, raggiungendo picchi già da piena estate di 32-34 gradi, soprattutto in Sicilia. Le prossime 48-72 ore richiederanno quindi la massima attenzione al centro-nord. La persistenza delle piogge e lo scontro tra masse d'aria diverse manterranno elevato il rischio idrogeologico e di allagamenti locali. Solo a ridosso del weekend la situazione si sbloccherà definitivamente, consegnandoci un'Italia finalmente soleggiata e questo sud che vivrà un clamoroso anticipo d'estate con termometri ben oltre i 30 gradi.

0: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, con che fastidio, qui su RNC. Allora dimenticate la libertà selvaggia, forse, tra i marciapiedi e le gimcane nel traffico, per i monopattini elettrici è finita l'era del fai da te, dal prossimo 16 di maggio questi mezzi dovranno sfoggiare una targa obbligatoria, proprio come gli altri veicoli, no? I motorini, ad esempio. Una svolta decisa dal Ministero delle Infrastrutture per mettere ordine nel caos della cosiddetta micromobilità, ma che rischia di trasformarsi nell'ennesimo, un grande classico, il pasticcio all'italiana. A lanciare il grido d'allarme è la Confarca, dice che cos'è, è la confederazione che riunisce oltre 2400 autoscuole e studi di consulenza. Il problema è duplice: da un lato la solita corsa all'ultimo minuto, dall'altro lo spettro dell'impunità per chi non è in regola, ma il timore più grande riguarda ciò che accadrà dal 17 maggio in poi. Se non ci saranno pattuglie in strada a verificare la presenza della targa, la norma diventerà carta straccia, o quasi. Il precedente, d'altronde, è sotto gli occhi di tutti, cioè l'obbligo del casco. Nonostante sia previsto dalla legge, basta farsi un giro in città per vedere quanti utenti continuino a sfrecciare senza nulla in testa, spesso senza subire alcuna sanzione. Il calendario della sicurezza stradale per chi usa il monopattino è serratissimo, prevede due step fondamentali. 16 maggio scatta l'obbligo della targa, senza il rettangolino identificativo il mezzo non può circolare. A metà luglio di quest'anno diventerà invece obbligatoria anche l'assicurazione, una tutela necessaria in caso di incidenti, ma che comporterà un ulteriore costo per i proprietari. Il messaggio che arriva da parte della Confarca è chiaro: le leggi da sole non salvano vite se non vengono applicate. La riforma della micromobilità ha portato regole più stringenti per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, ma ora la palla passa alle autorità locali. Senza un'intensificazione immediata dei controlli, proprio sul tema dei monopattini, il rischio è che tra sei mesi ci ritroveremo a parlare di una giungla urbana identica a quella attuale, solo con qualche pezzo di carta in più nel cassetto e molta meno sicurezza per strada

Il nuovo singolo dei Blue si chiama Flowers. Allora, chiudiamo la nostra prima ora insieme ancora con questa novità che riguarda invece la nostra regione, dove è operativa la domiciliazione bancaria del bollo auto. È una modalità automatica, quindi, che consente l'addebito diretto sul conto corrente, evitando dimenticanze magari, quindi more, insomma, e via dicendo, e riducendo così il rischio di sanzioni. La nuova opzione è accessibile online attraverso il servizio Domicilia il Bollo. Si trova sul portale Tassa Auto Piemonte, dove si esegue l'accesso tramite SPID, CIE o CNS, e prevede una riduzione del 5% sull'importo della tassa automobilistica, uno sconticino. È inoltre applicata una commissione bancaria di 1 euro per ogni pagamento. Con la domiciliazione bancaria del bollo auto facciamo un passo concreto nella direzione di una pubblica amministrazione più semplice, più moderna, più vicina ai cittadini. Ridurre del 5% il costo del bollo per chi sceglie il pagamento automatico, dichiara l'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano, significa premiare comportamenti virtuosi e favorire un rapporto più efficiente tra contribuente e istituzione. È una misura che unisce semplificazione, innovazione digitale, una gestione più ordinata delle entrate regionali, rafforzando la capacità del Piemonte di offrire servizi competitivi allineati alle migliori esperienze nazionali. Possono aderire alla misura le persone fisiche, ovviamente proprietarie, fino a un massimo di 10 veicoli. Il mandato di addebito deve essere attivo almeno 60 giorni prima della scadenza del bollo. Restano esclusi dalla procedura, tra gli altri, i veicoli a noleggio o in leasing, quelli con più di 30 anni e i ciclomotori. La domiciliazione garantisce anche una maggiore tracciabilità, con quindi comunicazioni puntuali sia prima dell'addebito sia a pagamento poi effettuato. Per attivare la domiciliazione è necessario disporre di un'identità digitale, dei dati del veicolo e di un conto corrente l'IBAN su cui effettuare ovviamente l'addebito. La richiesta si effettua esclusivamente online tramite il portale regionale dedicato, raggiungibile all'indirizzo tassa-auto.sistemapiemonte.it. Yeah.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci a...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Così ieri sera Papa Leone ha risposto all'affondo di Trump e questa mattina all'udienza in piazza San Pietro il Pontefice ha ribadito: la Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Ascoltiamo le parole di Papa Leone.
3: La Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra, che proprio a partire dalla promessa finale legge e interpreta a partire del Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità e il suo regno di giustizia, di amore e di pace. La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per facilitare il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con l'Iran. La notizia è poco fa però la notizia di una nave portacontainer francese che è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz che ha causato il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio. La Cina intanto chiede la cessazione completa delle ostilità e con estrema urgenza la prosecuzione dei negoziati. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, negli uffici della Procura di Pavia, il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei PM, come già annunciato ieri dai suoi avvocati. In Procura a Pavia c'è anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, amico di Andrea Sempio. Il fratello di Chiara Poggi sarà ascoltato dai magistrati come teste. A marzo le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono in aumento sia in volume sia in valore e su base annua registrano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Lo comunica l'Istat, la crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari sia quella dei beni non alimentari. Sulla nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capoverde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: In Blu, la radio con tante radio dentro.
5: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet.

Say I Love You era Stevie Wonder su RNC dal 1984 con questo suo grande, grandissimo successo. Le 11 e 8 minuti in questo istante, mercoledì 6 maggio 2026. Allora, tra poco, come di consueto, gli scenari internazionali, tutte le novità di giornata, le cose che cambiano sempre, insomma, di giorno in giorno, forse anche tra il mattino e il pomeriggio e poi la sera, legate insomma alla crisi con l'Iran, il Medio Oriente, tra Stati Uniti e Iran. Ci sono anche altre news che riguardano un po' quell'area geografica, e poi spazio

anche al conflitto tra Russia e Ucraina. Ci occuperemo anche d'altro nel corso della nostra ultima parte insieme, tra cui spazio un po' di sport, con la prima finalista, è un inglese ed è l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, stasera l'altra semifinale di ritorno. Vi ricordo il 345 3233 124 per i vostri messaggi e poi per le email diretta@rncweb.it.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati su RNC. Allora, partiamo dal Medio Oriente. Donald Trump scompiglia ancora le carte per l'ennesima volta e annuncia, stavolta a sorpresa, una breve sospensione di Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz, a un giorno dall'avvio, tra l'altro, dell'operazione. In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato che la decisione si fonda in parte sul fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran. Il Project Freedom, pertanto, sarà sospeso per un breve periodo di tempo al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e firmato, ha scritto poi Trump, il cui post ha fatto balzare i futures azionari, alimentando le speranze su un accordo di pace capace di porre fine al conflitto di Stati Uniti-Israele con l'Iran e che consenta la riapertura dello stretto, dove, come abbiamo imparato, insomma, transita il 20%, no, del greggio a livello mondiale. Intanto i Pasdaran hanno rilanciato un chiaro avvertimento a tutte le imbarcazioni, cioè quello di non attraversare lo stretto attraverso rotte non autorizzate, minacciando così una risposta piuttosto decisa. Veniamo anche a quelle che sono le ultime notizie di questa giornata. Possiamo partire sicuramente dalla vicenda di questa nave porta container francese, la Sant'Antonio, che è stata colpita mentre transitava appunto nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato in un comunicato il colosso francese delle spedizioni CMA CGM, spiegando che alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e la nave ha subito danni. I membri dell'equipaggio feriti sono stati evacuati, stanno ricevendo assistenza medica, si legge nel comunicato. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO ha riferito che un cargo, senza specificare quale, è stato colpito ieri intorno alle 19:30 ora italiana da un proiettile di origine sconosciuta nello stretto di Hormuz. Dallo scoppio della guerra in Iran il 28 febbraio, UKMTO ha ricevuto segnalazioni di 46 incidenti nel Golfo Persico, di cui 26 veri e propri attacchi. Passiamo poi a una dichiarazione ufficiale che arriva da parte dell'ONU, che dice: Israele deve rilasciare immediatamente e senza condizioni Saif Abu Keshek e Tiago de Avila, membri della Global Sumud Flottiglia. Lo chiede il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Tamek al-Kitan. Non è un crimine, dice, mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha un disperato bisogno, sottolinea il portavoce in un commento reso noto a Ginevra. I due attivisti continuano a essere trattenuti senza accusa. Tra l'altro, il portavoce cita gli inquietanti resoconti di gravi maltrattamenti subiti dai due, abusi che devono essere indagati. Durante un colloquio a Pechino con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi, il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha chiesto una cessazione completa delle ostilità in Medio Oriente e ha esortato Stati Uniti e Iran a riaprire lo strategico stretto di Hormuz il prima possibile. La Cina ritiene che una cessazione completa delle ostilità debba essere raggiunta senza indugio, che la ripresa delle ostilità sia ancora più inaccettabile e che la prosecuzione dei negoziati rimanga essenziale, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Il premier pakistano invece, Shehbaz Sharif, ha ringraziato il presidente americano Trump per aver accettato di sospendere l'operazione militare nello stretto di Hormuz. Sono grato al presidente Donald Trump per la coraggiosa leadership e per l'annuncio tempestivo riguardante la pausa del Project Freedom nello stretto di Hormuz, ha scritto su X. La generosa risposta del presidente Trump alla richiesta avanzata dal Pakistan e da altri paesi fratelli, in particolare del Regno dell'Arabia Saudita e del mio caro fratello il principe ereditario e primo ministro Mohammed bin Salman, andrà molto lontano nel promuovere la pace regionale, la stabilità e la riconciliazione durante questo periodo sensibile, ha assicurato il premier pakistano. Infine, l'ultima notizia: i raid lanciati da Israele sul Libano questa mattina hanno già causato 4 morti a Zelaya, nella Becca occidentale. Tra le vittime figurano la moglie e il figlio del sindaco del villaggio.

0: ama e basta.
1: Maria Antonietta e Colombre, la felicità e basta. Alle 11:21 minuti su RNC passiamo anche al conflitto tra Russia e Ucraina. Non basta una tregua di qualche ora, è essenziale che la Russia sia costretta a mettere fine a questa guerra e che questi attacchi cessino ogni singolo giorno. Questo è quanto ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, criticando l'annuncio di un cessate il fuoco da parte di Mosca in occasione del giorno della vittoria. E intanto l'Ucraina ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi, con l'impiego di 108 droni e 3 missili, sono proseguiti per tutto il corso della notte, compresi bombardamenti mattutini su Kharkiv e Zaporizhzhia, ha scritto su X il ministro degli esteri Andriy Sybiha. Mosca ha ignorato ancora una volta un appello realistico ed equo a porre fine alle ostilità, sostenuto da altri stati e organizzazioni internazionali. Questo dimostra che la Russia rifiuta la pace e che i suoi falsi appelli a un cessate il fuoco il 9 maggio non hanno nulla a che vedere con la diplomazia. A Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane.

Potential con Sombrero qui su RNC alle 11.26 in questo preciso istante attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta in streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi ricordo il 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli SMS. Poi per interagire con noi anche attraverso l'email c'è diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

Living New York dal 2004, loro erano gli R.E.M. o REM per dirla con la nostra classica pronuncia all'italiana, di nuovo insieme in diretta qui su RNC, pronti per la nostra ultima parte, l'ultima mezz'ora insieme fino a mezzogiorno. Allora, parliamo della sindrome dell'impostore. Che cos'è? È quella che affligge in pratica più di un giovane su tre nel mondo del lavoro. La generazione tra l'altro più istruita risulta essere anche quella più insicura. Di pari passo vanno le cose adesso. Tra i giovani lavoratori italiani, infatti, oltre uno su tre, siamo al 38,1%, dichiara di soffrire di questa sindrome dell'impostore, cioè la sensazione di non essere all'altezza, di non meritare i risultati ottenuti, di dover continuamente dimostrare il proprio valore. È uno dei dati più significativi, questo, del nono rapporto Censis Eudaimon, che va a fotografare un rapporto sempre più fragile tra i giovani e il mondo del lavoro. Il fenomeno riguarda il 21,7% degli occupati nel complesso, ma cresce tra gli under 35 e tra i laureati. Il paradosso è evidente, no? La sindrome dell'impostore colpisce di più proprio chi ha titoli di studio più alti, 27,1% infatti tra i laureati. Più preparazione non significa quindi avere più sicurezza, ma spesso più pressione e quindi aspettative più alte. A pesare, secondo quanto viene fuori dal rapporto, è anche la mancanza di feedback chiari, senza obiettivi definiti e senza riconoscimenti espliciti, il giudizio su se stessi diventa incerto e instabile, soprattutto per chi ha iniziato a lavorare da poco. Non a caso il 78,9% dei lavoratori italiani dice di non sentirsi adeguatamente valorizzato. Il risultato è una fragilità che si va a tradurre in insicurezza quotidiana, bisogno costante di approvazione, difficoltà a interiorizzare i successi, paura di essere scoperti, carriere meno lineari, feedback incerti, dicevamo, percorsi di crescita poco chiari. Sono questi gli elementi che di fatto alimentano l'insicurezza dei giovani lavoratori italiani, e non è un caso isolato. Secondo il report, infatti, il disagio dei più giovani si va a inserire in un quadro più ampio in cui il lavoro ha perso centralità, non è più il perno dell'identità, ma uno strumento per stare bene. Questo cambio di prospettiva davvero riguarda tutti, ma tra i giovani appare più radicale. Il lavoro conta se garantisce qualità della vita, equilibrio e senso. In pratica non basta più avere un posto, serve che quel posto restituisca poi qualcosa anche sul piano personale. Il problema è che questo spesso non accade

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Charlie Puth e Coco Jones, questa era Sideways, le 11.47. Allora parliamo anche di sport, di calcio a livello europeo con la Champions League, alle battute ormai conclusive, due partite per chiudere l'edizione 2025-2026 e ovviamente assegnare anche il trofeo. Intanto da ieri sera l'Arsenal è la prima finalista della Champions, i Gunners londinesi si sono imposti per 1-0 all'Emirates Stadium nel ritorno della semifinale contro l'Atletico Madrid. A decidere il match e la qualificazione è stato il gol realizzato da Bukayo Saka al minuto 45, proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Questo risultato, sommato al pareggio per 1-1 maturato a Madrid al Wanda Metropolitano nella sfida d'andata, sancisce la fine della corsa europea per i colchoneros. Al contrario, gli inglesi guidati da Mikel Arteta osserveranno con grande interesse sicuramente la sfida di stasera tra il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain, sperando che sia stellare come quella d'andata, per lo spettacolo, per scoprire quale sarà l'ultimo ostacolo verso la Coppa dalle grandi orecchie a 20 anni di distanza dall'ultima volta.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Lady Gaga 12 con Runaway su RNC a chiudere l'appuntamento di oggi alle 11.55. In questo preciso istante ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle 10 del mattino, con un'altra mattinata insieme in diretta. Tra pochissimo invece tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Lo ha ribadito il Papa nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro, sottolineando che la Chiesa non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo. Sullo sfondo l'affondo di Trump nei confronti del Papa, al quale ieri sera il Pontefice ha risposto: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo. La Casa Bianca ritiene di essere vicino a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, lo scrive il sito Axios. Gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave entro le prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento del nucleare, la revoca delle sanzioni e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito delle navi nello stretto di Hormuz, dove però ieri è stata colpita una porta container francese. Sono rimasti feriti alcuni membri dell'equipaggio. La Cina, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran. E in Libano ancora raid israeliani, 4 morti a Zellaia nella valle della Bekaa dopo un attacco dell'esercito israeliano. Questa mattina le forze di difesa dello Stato ebraico hanno diramato un ordine di evacuazione per 12 villaggi nel sud del Libano. Domani è previsto un nuovo incontro negli Stati Uniti fra i diplomatici israeliani e libanesi per cercare di trovare un accordo di cessate il fuoco. In Ucraina, l'Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti su Kharkiv e Zaporizhia, scrive sui social il ministro degli esteri ucraino. Dal canto suo Putin ha proclamato unilateralmente una tregua per l'8 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria della Russia sulla Germania nazista. Il 6 maggio 1976 il drammatico terremoto del Friuli, una scossa di magnitudo 6.4, provocò 990 vittime e oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, numerose le celebrazioni. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Gemona, una delle zone più colpite, per un solenne raccoglimento al cimitero. Il sisma in Friuli fu anche un esempio di ricostruzione che diede impulso alla nascita della protezione civile. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex giocatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Spero e mi auguro che molti di voi siano sintonizzati con noi, siano sintonizzati con la radio RNC che ci invita al programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi a questo nostro programma. Noi normalmente torniamo indietro con le canzoni, le musiche del tempo passato e torniamo indietro anche alle buone maniere con un cordiale, cordialissimo saluto, benvenuti, buon ascolto e tanta compagnia per i 40 minuti a Radio RNC. E non solo, di solito torniamo indietro, ma per il primo brano andiamo avanti di parecchio. Andiamo addirittura nel 2525. Questa è una canzone che abbiamo ascoltato nel 2023. Qui hanno scritto invece su questo disco In the Year 2525. Sadakazu Tabada con la sua orchestra da Giappone ci vuole eseguire questo brano per aprire la trasmissione di oggi e rimaniamo insieme nel 2525.

è un'orchestra che arrivava addirittura dal Giappone per aprire il programma di oggi in The Heroes 2525, nell'anno 2525, un brano di Evans che abbiamo ascoltato per aprire il programma di oggi con Sadakazu Tabarda e la sua orchestra, e con questa musica abbiamo aperto il programma di oggi. E noi dobbiamo proseguire il programma, perché dura 40 minuti a Radio RNC tutti i giorni, con canzoni e musiche del tempo passato, molte volte anche con incisioni a 78 giri, incisioni del grammofono. Un brivido di freddo mi viene perché dobbiamo arrivare al 1967, un salto indietro dal 2525. Pino Donaggio ha composto un brano che ascoltiamo dallo stesso Pino Donaggio. Orchestra e coro sono diretti da Giampiero Reverberi. È proprio questo, dal 1967, un brivido di freddo.

un brivido di freddo con Pino Donaggio. Questa incisione risaliva al 1967. Orchestra e coro erano diretto da Giampiero Reverberi, Pino Donaggio in voce, Pino Donaggio in composizione. E dal 1967 torniamo al 1962, cioè rimaniamo negli anni 60, tornando indietro al 1962. Carranz e Mogol hanno composto un twist dal titolo Daniela. La voce è di Peppino Di Capri con i suoi rockers, così come si diceva allora.

tra le tante canzoni con il nome di donna abbiamo trovato anche questa incisione a 45 giri. Abbiamo ascoltato Peppino Di Capri in questo brano e il titolo della canzone era Daniela. Con i suoi rockers Peppino Di Capri ha eseguito questa canzone a tempo di twist. Radio RNC in compagnia di Aldo prosegue ancora con il 1962. Chiosso e Melville hanno composto Dove vai Jack? La voce è quella di John Foster e l'orchestra che accompagna John Foster è l'orchestra diretta dal maestro Gino Mescoli.

titolo italiano di questa canzone, dove vai Jack con John Foster, It in the Road Jack è il titolo originale in lingua inglese. Abbiamo potuto ascoltare John Foster in questa incisione che risaliva al 1962. Gino Mescoli con la sua orchestra lo ha accompagnato, un Gino Mescoli molto originale con questa orchestra. Risaliamo la china degli anni 60 per arrivare al 1970, tondo tondo. Argenio e Conti hanno composto una canzone che è stata interpretata da Rosanna Fratello per il concorso Un disco per l'estate, quindi 1970. Rosanna Fratello, Pino Calvi con la sua orchestra l'accompagna in Una rosa ed una candela. E nell'estate ci vuole anche la rosa, un po' meno forse la candela perché luce ce n'è tanta. Comunque ascoltiamo insieme questa canzone.

voce molto amata, anche quella che abbiamo messo in onda, la voce di Rosanna Fratello, ci ha ricordato Una rosa e una candela dal disco Per l'estate del 1970. Grande direttore di orchestra come Pino Calvi la accompagnava. Un film, Celestina, e una canzone, Celestina. Cassia Fidenco e Umiliani ha composto questa canzone, interpretata da Nico Fidenco. Quattro venne la sua orchestra e i cantori moderni in questo brano dal titolo Celestina, con la voce di Nico Fidenco, che ha inciso parecchi brani e molte volte è stato per queste nostre scalette con le sue canzoni.

0: Dalla colonna sonora originale del film Celestina abbiamo ascoltato la canzone dal nome Celestina. La voce era quella di Nico Fidenco, Quatuvenne, la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni hanno condito il tutto per questa canzone che abbiamo appena messa in onda. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo ascoltato anche questo stacchetto e siamo arrivati a esattamente metà della trasmissione. Una trasmissione di tutti i giorni in compagnia di Aldo con canzoni e musiche del tempo passato, 40 minuti di musica anche in tantissimi programmi con incisioni ancora a 78 giri. Invece di 78 parliamo dell'anno 1971. Migliacci, Fontana e Pesa hanno composto una canzone che ascoltiamo da José Feliciano. Che sarà, e noi sappiamo benissimo che sarà in onda adesso questa canzone.
1: Paese mio, che stai sul

E sarà quel che sarà anche per il prossimo disco. Intanto voglio disannunciare questo disco che abbiamo appena ascoltato con la voce di José Feliciano. Abbiamo ascoltato di Migliacci, Fontana e Pes, che sarà una canzone che ha avuto molto successo all'epoca ed è stato interpretato anche da qualche altro gruppo e da qualche altro cantante. Una canzone così orecchiabile non poteva essere dimenticata oppure non sfruttata. Dal 1971 saliamo al 1979. Lopez, Vistarini e Graffar hanno composto una canzone dal titolo Come una volta. Questa è una canzone che va proprio bene per noi, Come una volta, perché torniamo indietro su quelle che sono le canzoni e le musiche di tanti anni fa, e per questo ringraziamo il cantante Riccardo Fogli.

Riccardo Folli ci ha ricordato come una volta quello che vogliamo ricordare noi del tempo passato, come una volta quello che ha ricordato lui con la persona che aveva cercato di amare. 1979, Riccardo Folli con l'arrangiamento della canzone e della direzione del maestro Vaona. Riccardo Folli, come una volta. Nel 1967 c'è stato anche lì un disco per l'estate e la parte B, cosiddetta del disco, le 45 giri, da una parte c'è scritto ricordare o dimenticare, invece dalla parte B c'è scritto grida alla vita di Tombolato e Arduini. Sauro Sidi con la sua orchestra la accompagna in grida alla vita, l'interprete è una cantante che si chiama Fiammetta.

1967 è la data di questa canzone dal titolo Grida alla vita. La voce era quella di Fiammetta, Saulo Sili con la sua orchestra la accompagnava, e quando ci sentiamo un po' giù, un po' così, cerchiamo anche noi di gridare alla vita e di tirarci su così. Qualche volta anche una semplice canzone può darci la gioia di vivere, o perlomeno tirarci su un po' il morale, farci sentire che non siamo soli a questo mondo e che tante persone in qualche maniera, in una maniera o nell'altra, si curano di noi, molte volte anche perché interessa, perché bisogna cercare di andare avanti nella vita e procurare il necessario, però molte volte le cose possono essere fatte anche con tanto amore e con tanta dedizione. Cassano, Argenio e Conti hanno composto una canzone che vogliamo ascoltare da Jimmy Fontana con Ruggero Cini e la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Il brano ha per titolo Melodia. Normalmente verso il termine del programma mettevamo canzoni abbastanza allegre, ma anche un po' di melodia non guasta.

Dalla voce di Jimmy Fontana abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Melodia, ma abbiamo ancora qualche secondo per ascoltare Pachi and Pachi in Ragazzi come noi. Tullio Gallo con la sua orchestra li accompagna e finché saranno ragazzi va bene, ma nella vita tutto passa, anche la melodia.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che da Radio RNC saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento è per domani, perché come sapete questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci tutti i giorni, quindi anche domani.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così Papa Leone nell'udienza di oggi in piazza San Pietro. Iran e Stati Uniti verso un memorandum d'intesa. Pechino chiede con forza la fine delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz. Andrea Sempio in procura a Pavia, unico indagato nella nuova inchiesta dell'omicidio di Chiara Poggi. Non risponderà ai PM, fanno sapere gli avvocati. 50 anni fa il violento sisma che devastò il Friuli, quasi 1000 morti. Oggi le celebrazioni con Mattarella e Meloni. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così Papa Leone nell'udienza di oggi in piazza San Pietro. Sullo sfondo la risposta del pontefice all'attacco di Trump. E domani in Vaticano arriva il segretario di Stato Rubio. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Il tono scomposto e grossolano degli attacchi del presidente Trump non turba Leone più di tanto, la falsità invece sì, come l'accusa che al Papa vada benissimo, che l'Iran possiede armi nucleari. E allora, ha risposto ieri, lui in persona da Castel Gandolfo.
2: Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
1: Perché la Chiesa ha parlato da anni, ha detto ancora, contro tutte le armi nucleari, ma intanto parte in salita la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio, con in agenda domani alle 11 l'udienza col Papa. Invocando pace e dialogo per la guerra nel Golfo Persico, Leone non è mai sceso sul terreno della polemica politica e, come il Papa, anche la Chiesa ha spiegato oggi all'udienza generale, è investita della missione di pronunciare parole chiare a favore dei poveri, degli sfruttati,
3: delle vittime della violenza e della guerra.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Iran e Stati Uniti sarebbero andando verso un memorandum d'intesa. Intanto la Cina chiede con forza la fine delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
4: Con l'ennesima giravolta, Trump ha sospeso il piano per scortare le navi nello stretto perché, ha detto, ci sono grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con il regime di Teheran, mentre il suo segretario di Stato, Rubio, sosteneva che le operazioni militari erano finite perché erano concentrati sulla nuova missione di tipo difensivo. Missione subito accantonata, visto che l'Iran ha ripreso a colpire i paesi del Golfo, grandi alleati di Trump. E poi l'attacco alla porta container San Antonio della società francese CMA-CGM. Ci sarebbero anche dei feriti tra l'equipaggio. Da più di 2 mesi più di 1500 navi con oltre 20.000 marittimi a bordo sono bloccate nello stretto, rotta cruciale del commercio globale. Tra i paesi più interessati la Cina, grande alleato dell'Iran. Bisogna subito fermare la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il ministro degli esteri Wang Yi, ricevendo il collega iraniano Arachki. Accetteremo solo un accordo equo e completo, avverte da parte sua Arachki. C'è un memorandum d'intesa, ha fatto sapere poco fa Axios. Marco Burini, linea allo studio.
0: E Libano ancora raid di Israele, 4 i morti a Zellaia nella valle della Bekaa. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: L'aviazione israeliana continua a bombardare nel sud del Libano. Stamattina ai residenti di 12 villaggi a nord del fiume Litani è stato ordinato di allontanarsi di almeno 1 chilometro dalle proprie abitazioni. Secondo l'esercito israeliano, i miliziani di Hezbollah si nascondono nelle strutture civili per lanciare droni contro le postazioni militari nemiche, ma sono i villaggi più vicini al confine, non ancora demoliti dalle ruspe israeliane, a dover affrontare una situazione sempre più difficile, a partire da quelli cristiani, dove diversi residenti si sono rifiutati di evacuare. Sono isolati, le ambulanze temono di essere un bersaglio se provano ad avvicinarsi anche solo per assistere donne che devono partorire, sono almeno 13 al momento. Di ieri la dura nota dei vescovi libanesi che denunciano la distruzione di chiese e scuole, come è accaduto settimana scorsa a Yarun da parte di un bombardamento israeliano. E stamattina è arrivata a sorpresa una videochiamata ai parroci del sud del Libano dal Papa, mentre riceveva in udienza il nunzio apostolico a Beirut. Siamo grati e commossi, ci hanno appena detto. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: L'Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Antonella, nessun commento. La Presidente del Consiglio Meloni preferisce il silenzio alle nuove bordate di Trump verso il Papa. Meloni mantiene le distanze da Trump mentre la linea del governo viene indicata dal Ministro degli Esteri Tajani, che parla di attacchi né condivisibili né utili per la pace. Venerdì mattina la Premier incontrerà il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Un primo tentativo di disgelo dopo le frizioni delle settimane scorse rialimentate dalle parole di Trump. Al centro dell'incontro tra Roma e Washington, all'area in Iran, la riapertura al traffico commerciale dello stretto di Hormuz, i dossier di Gaza e Libano e la minaccia di ritiro di soldati americani dalle basi in Italia e Germania, una scelta che non condivido, sottolinea Meloni. Per le opposizioni la presa di distanza del governo da Trump resta comunque tanto in corso. Un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni e i suoi vice Salvini e Tajani, sul tavolo le nomine alla presidenza di Antitrust e Consob. Palazzo Chigi, Augusto Cantelmilli in lo studio.
0: A marzo le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono in aumento sia in valore sia in volume. Su base annua registrano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume, quanto comunica l'Istat. La crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari sia quelle dei beni non alimentari. Sono in corso gli interrogatori al Tribunale di Pavia nell'ambito della nuova inchiesta del delitto di Garlasco. Ce ne parla Antonella Mazzateruel.
2: Al Tribunale di Pavia questa mattina è arrivato a bordo della sua auto, accompagnato dai suoi legali, Andrea Sempio, l'unico accusato nella nuova inchiesta per il delitto di Chiara Poggi. Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti in attesa della chiusura delle indagini. La difesa vuole prima visionare gli atti della procura e far sottoporre il suo assistito a una perizia che ne individui le caratteristiche comportamentali, mentre l'accusa sostiene che in seguito al rifiuto di un approccio sessuale sia l'amico della sorella della vittima ad aver compiuto da solo, con crudeltà e per utili motivi, l'assassinio nell'agosto del 2007 a Garlasco. C'è la perizia secondo la quale il DNA ritrovato sotto le unghie di Chiara sarebbe compatibile con quello di Sempio e un'impronta sulle scale della cantina dove venne ritrovato il corpo senza vita della 26enne dal fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva che sta per scontare la pena 16 anni di carcere in regime di semilibertà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: 50 anni fa, la sera del 9 maggio 1976, il violento sisma che devastò un'ampia area del Friuli, quasi 1000 morti, ma per i sopravvissuti scattò una gara di solidarietà da ogni parte d'Italia. Oggi Mattarella e Meloni in visita a Gemona. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: È passato mezzo secolo, ma la ferita provocata dal terremoto del Friuli resta ancora impressa nelle menti di milioni di italiani. Una scossa potente e violentissima alle 21 di quella calda sera di maggio. Colpì la zona settentrionale dell'Udinese a ridosso del Monte San Simeone tra i comuni di Artegna e Gemona. E in quell'area fece i più gravi danni e il più alto numero di vittime dei quasi 1000 morti totali che il sisma causò. Proprio a Gemona, nella caserma dove il crollo di una palazzina uccise in un sol colpo 29 alpini, sono iniziate stamane le celebrazioni della memoria. Nel primo pomeriggio arriveranno anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni, accompagnati dal Presidente della Regione Friuli Fedriga e dai 105 sindaci dei comuni che furono colpiti dal terremoto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Antivirus. Il governatore delle Canarie rifiuta di far sbarcare la nave da crociera che si trova al largo di Capoverde, dove è stato registrato un focolaio del virus, e chiede una riunione con il premier Sanchez. Due medici specialistici in malattie infettive sono partiti dai Paesi Bassi alla volta di Capoverde per salire a bordo della nave. In corso l'evacuazione di due membri dell'equipaggio infettati. Invece un volo programmato per evacuare un medico malato dalla nave è stato cancellato. A bordo ci sono 149 persone. Lutto nel mondo dello sport. A Brescia è morto Evaristo Becalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitola. Una buona giornata.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nuovi vicini. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ho avuto paura. Mi hanno sfruttato. Mi manca la mia famiglia. Nei discorsi dei migranti di cui si occupa la cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, alcuni concetti ricorrono con maggiore frequenza di altri. Siamo nel Friuli Venezia Giulia della pressione migratoria dalla rotta balcanica. Qui arrivano molte persone dai paesi dell'Asia e dell'Africa dopo mesi di viaggio, violenze in corrispondenza di alcune frontiere, in alcuni casi lavoro sottopagato o sfruttamento a fini sessuali. La cooperativa, nata da una costola della diocesi di Concordia Pordenone e poi divenuta autonoma, si occupa di loro dall'accoglienza alla tutela legale fino alle lezioni di italiano e all'inserimento lavorativo. Davide Frusteri è uno dei soci fondatori e ricorda l'atmosfera collaborativa in cui nacque qualche anno fa l'odierno sistema di presa in carico dei migranti.
2: Qualche anno fa, circa 7-8 anni fa, c'è stata una presenza veramente massiccia che il territorio non aveva mai in qualche modo avuto, di persone provenienti principalmente dalla rotta balcanica. Stiamo parlando di circa 1.000-1.500 persone che sono arrivati proprio qui in provincia di Pordenone. La questione dell'accoglienza, quindi degli arrivi di queste persone, della presenza di queste persone sul territorio, non doveva essere soltanto un problema della Nuovi Vicini, perché si occupa di questo. Era una questione che riguardava l'intero territorio. Siamo riusciti a coinvolgere altre 8 cooperative della provincia di Pordenone, le più grandi cooperative che lavorano in provincia di Pordenone, che non lavoravano per niente sul tema dell'accoglienza, facevano tutt'altro nella vita, ma siamo riusciti a coinvolgerle, abbiamo fondato un'associazione temporanea di impresa di cui noi abbiamo fatto da capofila e siamo riusciti ad accogliere tutte quelle persone che chiedevano appunto di poter stare, poter rimanere su quel territorio, creando delle sinergie col territorio veramente molto interessanti.
1: Il tutto si regge, come ricorda la presidente Ivana Latrofa, su un complesso articolato di professionalità differenti.
3: Abbiamo colleghi specializzati sull'accompagnamento all'integrazione lavorativa, che parte da un bilancio di competenza, da un orientamento generale, fino all'accompagnamento in servizi di mediazione rispetto alle aziende, per esempio nei tirocini professionali. Noi cerchiamo di accompagnare le persone che presentiamo in azienda anche in quella fase, proprio per aiutarli nelle difficoltà di confronto rispetto al nuovo mondo, diciamo, in cui entrano. I servizi naturalmente di mediazione culturale, che sono fondamentali, senza i quali non potremmo muovere neanche i primi passi, perché chi arriva da noi arriva in prima battuta, generalmente sono appena entrati in Italia, ma non solo, insomma.
1: Ogni persona ha la propria storia e il proprio percorso. C'è chi fugge dalla guerra o dalle ritorsioni politiche, chi dalla povertà. Da tempo si inizia a parlare di migrazioni climatiche. Passare da un contesto socio-economico all'altro non è semplice. Spesso la lingua rappresenta il primo ostacolo da superare, specie per chi non ha potuto studiare e non conosce idiomi ponte come l'inglese o il francese. Così, storie come quelle di Shazaib Hussain, passato in pochi anni da utente a mediatore culturale della Nuovi Vicini, diventano particolarmente significative. Il momento dell'arrivo in Italia sembra così lontano.
4: Mi vengo sfruttato dagli altri connazionali a Napoli, che lavoravo in fabbrica con paga di 2,40 euro all'ora, lavoravo 16-17 ore al giorno. E sono arrivato dopo 2017 giugno in progetto cooperativo Nuovi Vicini, che gestiva anche parte enti tratta come beneficiario. Ho imparato italiano, da lì ho avuto la possibilità di fare un tirocinio al supermercato. Come parlavo varie lingue di paesi asiatico, Pakistan, Bangladesh, India, ho avuto la possibilità di aiutare le altre persone che erano come la situazione come la mia quando sono arrivato io in Italia. Quindi ho cominciato questo percorso di mediatore culturale e dal 2018 maggio ho iniziato a lavorare con la cooperativa Nuovi Vicini.
5: La motivazione anche di iniziare questo lavoro era quello di aiutare le persone, stesse persone come me, anche tipo quando sono arrivato io e la difficoltà che ho avuto io.
0: Si sente la chiesa delle persone. In blu, RNC, in blu, RNC, in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità, il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Sono queste le parole di Papa Leone stamane all'udienza generale, il giorno dopo l'ennesimo attacco arrivato dal presidente statunitense Trump. Domani in Vaticano la visita del segretario di Stato americano Rubio. E Papa Leone stamane ha ricevuto in Vaticano Monsignor Borgia, nunzio apostolico in Libano, che le scorse settimane ha condotto diverse operazioni umanitarie, soprattutto nei villaggi al sud del paese. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per i negoziati più dettagliati sul nucleare, lo scrive Axios. Fonti del mediatore pakistano si dicono fiduciose su questa intesa. Le borse europee scommettono sull'ipotesi di questo accordo, che potrebbe includere anche lo sblocco dello stretto di Hormuz. Attualmente la borsa di Milano guadagna il 2,13%, il prezzo del greggio, il Brent, scende sotto i $100. Israele deve rilasciare immediatamente e senza condizioni due membri della Global Flottiglia arrestati durante il recente blitz in mare. Lo chiede oggi il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani Al-Kitan, che sottolinea: non è un crimine mostrare solidarietà, tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza. Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Lo ha annunciato il presidente Zelensky. Antivirus: il governatore delle Canarie rifiuta di far sbarcare la nave da crociera dove è stato registrato un focolaio e chiede una riunione con il premier Sanchez. Due medici specialisti in malattie infettive sono partiti dai Paesi Bassi alla volta di Capo Verde per salire a bordo della nave. Il lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell'Inter. Il decesso è avvenuto in una clinica dove era ricoverato dopo un malore accusato nel gennaio del 2025. L'ex calciatore, dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni fra qualche giorno. Sempre uno di noi lo ricorda così. L'Inter. È tutto, torniamo alle 15.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, la Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre, così il Papa all'udienza di stamane in piazza San Pietro. Sullo sfondo la risposta del Pontefice all'attacco di ieri di Trump, domani in Vaticano arriva il segretario di Stato Rubio.
2: Il tono scomposto e grossolano degli attacchi del presidente Trump non turba Leone più di tanto, la falsità invece sì, come l'accusa che al Papa vada benissimo che l'Iran possiede armi nucleari. E allora ha risposto ieri lui in persona da Castel Gandolfo:
3: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità.
2: Perché la Chiesa ha parlato da anni, ha detto ancora, contro tutte le armi nucleari, ma intanto parte in salita la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio, con in agenda domani alle 11 l'udienza col Papa. Invocando pace e dialogo per la guerra nel Golfo Persico, Leone non è mai sceso sul terreno della polemica politica e, come il Papa, anche la Chiesa ha spiegato oggi all'udienza generale, è investita della missione di pronunciare parole chiare a favore dei poveri, degli sfruttati,
4: delle vittime della violenza e della guerra.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per i negoziati più dettagliati sul nucleare, lo scrive Axios. Di seguito, da registrare le parole di Trump: lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini. Attualmente in discussione con Washington, ma se l'Iran, spiega, non accetterà l'intesa, inizieranno i bombardamenti. Intanto le borse europee scommettono sull'ipotesi di un accordo. Il FTSE MIB di Milano guadagna l'1,86%, in calo i prezzi di petrolio e gas. L'Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi con 108 droni e 3 missili sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti su Zaporizhzhia e Kharkiv avvenuti stamani, scrive sui social il ministro degli esteri Siria. La nave da crociera Ondius con il focolaio di Antivirus attraccherà sabato all'isola di Tenerife, nel porto Grandia de Abona, e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi di origine. Lo ha annunciato poco fa la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. I 14 spagnoli che viaggiavano sulla nave saranno sotto posti a controlli e poi inviati a Madrid. È tutto, torniamo alle 16.
5: RNC presenta.
6: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
7: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei documenti che sono fondamentali per la nostra quotidianità, dalla patente alla carta d'identità, dalla tessera sanitaria al passaporto. Come rinnovarli, quali sono i metodi migliori e soprattutto quali sono i tempi? Ne discutiamo e lo ringraziamo con il nostro ospite, il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Presidente, benvenuto, ben ritrovato.
8: Grazie, allora, dell'invito.
7: Innanzitutto, il rinnovo dei documenti è fondamentale. Spesso siamo disattenti perché scadono e non ce ne accorgiamo.
8: Sì, è un impegno che dobbiamo mantenere, perché poi ci servono in tante circostanze della vita, quando viaggiamo, quando dobbiamo fare la dichiarazione di redditi, quando guidiamo un'automobile. Quindi in questi casi bisogna avere dei documenti che siano validi.
7: Ecco, la carta d'identità. Partiamo dalla carta d'identità, che è il documento, insomma, principale per tutti quanti noi. Innanzitutto le chiedo, chi ha il cartaceo, documento cartaceo, soprattutto persona anziana? A un certo punto l'Europa ci ha stabilito che c'è una data, quella di luglio, il 30 luglio, se non vado errato, bisogna avere tutti la carta d'identità elettronica. E chi ha quella cartacea, magari ha 80-85 anni, come fa ad andarla a rinnovare?
8: Allora, confermiamo che dal 30 luglio, per meglio dire dal 1 agosto, le carte d'identità cartacee non avranno più valore, non potranno più essere esibite. Quindi c'è l'obbligo per tutti di fornirsi della cosiddetta CIE, carta identità elettronica. I problemi di rinnovo visto che si stanno accumulando, sono seri in molte città, si stanno inserendo agenzie di servizi che chiedono il posto, diciamo la prenotazione, però con 10, 20, 50 euro, perché i comuni non riescono a smaltire il numero di richieste. Allora è importante sapere che si può anche andare in comuni limitrofi dove c'è disponibilità. La prenotazione si fa sul sito del Ministero degli Interni, che dice dove ci sono disponibilità. È importante sapere che molte grandi città che sono tuttora in difficoltà lanciano periodicamente i cosiddetti open day, cioè dei giorni

0: scaduta la vecchia carta d'identità, la tessera sanitaria e una fototessera. E quindi anche la tessera sanitaria, che però rischiamo di portarle scaduta anche quella. Però lì c'è una particolarità con la tessera sanitaria.
1: Tessera sanitaria siamo tranquilli perché ci arriva qualche settimana prima della scadenza. Quindi questo lo fa direttamente il Ministero della Salute con il Ministero degli Interni, quindi dobbiamo stare tranquilli.
0: In tutto questo c'è uno strumento che è utilizzato, a prescindere dai documenti, che serve ad esempio anche per vedere i pensionati, il cedolino della pensione, accedere ai dati fiscali, all'Agenzia delle Entrate, per la dichiarazione dei redditi precompilata. Stiamo parlando dello SPID. Quanto è importante questo SPID? Verrà accantonato o avrà ancora un valore nei prossimi anni?
1: Ricordiamo che lo SPID serve anche per esempio per iscrivere i figli a scuola, per accedere a prestazioni sanitarie, per consultare il fascicolo elettronico sanitario. C'è tutta una serie di obblighi che sono stati imposti ai cittadini nell'utilizzo dello SPID. Quello che come associazioni consumatori abbiamo rilevato di non positivo è che lo SPID adesso è stato messo in pagamento da una parte, e dall'altra che sembra che ci sia un'intenzione del governo di superarlo a favore della carta d'identità elettronica. Noi siamo per mantenere la gratuità dello SPID, che comunque è garantita
0: da alcune società.
1: Da alcune società, per le persone di una certa età, dai 70 anni in su. Normalmente, ma anche mantenerlo in alternativa alla carta d'identità elettronica, aggiunta.
0: Quindi voi siete favorevoli, insomma, a una doppia possibilità, di dare questa doppia possibilità sia per lo SPID che per la carta d'identità.
1: Assolutamente sì. In più mi permetto di segnalare ai radioascoltatori l'app Io, che è un'app pubblica, gratuita, che ci può aiutare a ricordare anche quelle scadenze di cui parlavamo prima. Tra l'altro ha all'interno un borsellino elettronico su cui si può scannerizzare sia la carta d'identità sia la patente, e soprattutto ci ricorda le scadenze. Per quanto riguarda in particolare la patente, è importante dire che registrandosi su il portale dell'automobilista.it ci possono essere gli avvisi, i ricordi per il bollo, l'assicurazione e la scadenza della patente.
0: Perché siamo entrati nella patente, ne parleremo tra qualche istante, Presidente, in maniera dettagliata, ma ascoltiamo prima un brano musicale, dopo parleremo con lei del rinnovo della patente, ma anche del fatto che spesso proprio la patente dimentichiamo totalmente. Lei ci ha dato un'indicazione ben precisa, ma spesso quando ci fermano, magari a un posto di blocco, un controllo autostradale, ci ricordiamo che la patente.
1: E poi paghiamo multe salate.
0: Ci vediamo tra qualche, ci sentiamo tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo, del presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Stiamo facendo un'analisi di tutti i documenti che sono indispensabili per la nostra quotidianità. Siamo partiti dalla carta d'identità con i cambiamenti, con la carta d'identità elettronica, abbiamo parlato della tessera sanitaria che arriva più facilmente a casa e siamo giunti anche alla questione del rinnovo della patente, che è possibile chiedere all'Automobile Club d'Italia, agli uffici dell'ACI, all'autoscuola, all'ASL. Ecco, Presidente, da questo punto di vista è chiaro che per il rinnovo della patente occorrono una serie di elementi, sono tanti, diversi, e soprattutto c'è un doppio pagamento.
2: Sì, bisogna pagare un bollettino e poi bisogna pure prendere una marca da bollo, questo vale anche per il passaporto, insomma sono difficoltà per i cittadini che potrebbero essere superate con un unico pagamento. Importante però sapere che la patente deve essere rinnovata a scadenze differenziate, fino a 50 anni ogni 10 anni, da 50 a 70 ogni 5, dopo i 70 e fino all'80 ogni 3, dopo gli 80 ogni 2 anni. Questo perché la capacità di reazione delle persone diminuisce col passare dell'età.
1: È vero che sono sempre più documenti plastificati rispetto a quelli passati e quindi reggono di più, però spesso la necessità di richiedere ad esempio il rinnovo della patente è perché l'abbiamo deteriorata, magari l'abbiamo dimenticata, e quindi occorre portare la vecchia patente, la tessera sanitaria, anche la vecchia patente un po' logorata, la tessera sanitaria, il documento di identità e una fototessera, oltre alle ricevute di pagamento, sì, che spesso capita questo, no Presidente?
2: Sì, bisogna stare attenti, anche le vecchie si deterioravano per il materiale cartaceo, anche se semi-plastificato di cui erano costituite. Anche quelle però digitali possono smagnetizzarsi e quindi anche in questo caso bisogna verificare che funzioni.
1: Altra strada da percorrere è quella per il rinnovo del passaporto. Il passaporto innanzitutto è utile, utilissimo, perché col passaporto si può andare in tutto il mondo. Certo, sì, con la carta d'identità è possibile.
2: Sì, ricordiamo che in Europa si viaggia fortunatamente nei 27 paesi con la carta d'identità elettronica, anche in altri paesi convenzionati come la Svizzera, l'Albania, eccetera. Però ecco, il passaporto oggi contiene un microchip importante in un periodo così, diciamo, abbastanza difficile anche per
1: turbolento,
2: come tutti sappiamo, per girare nel mondo. Anche per il passaporto si possono percorrere le consuete vie della questura, commissariato, poste, carabinieri, le prenotazioni si possono fare online. Ricordiamo che Poste Italiane ha attivato un servizio anche per il passaporto a domicilio, e cioè si può chiedere presso un ufficio postale e poi si riceve con un contributo, credo più o meno di 9 euro e qualche centesimo, direttamente a casa.
1: E anche per il rinnovo del passaporto è fondamentale la tessera sanitaria, il modulo per il rinnovo, il documento di identità, delle fototessere, quella ricevuta di pagamento su cui lei ci ha posto dei problemi, delle critiche, sì, perché c'è un doppio pagamento, e poi il vecchio passaporto. Chiaramente, se il passaporto è stato rubato, bisogna portare
2: la denuncia.
1: La denuncia fatta alle forze dell'ordine. Ecco, da questo punto di vista le chiedo i tempi quali sono per il passaporto, perché si sono molto molto ridotti.
2: Per il passaporto devo dire che i tempi sono ormai ottimali, nel giro di 2-3 settimane si ottiene. Personalmente l'ho rinnovato 6 mesi fa, sono andato in un commissariato e 2 settimane dopo mi hanno mandato l'avviso che il passaporto era pronto. Quindi, a differenza della carta d'identità che mostra delle difficoltà di rinnovo, della patente che invece anch'essa è abbastanza efficiente nell'invio, passaporto pure non presenta problemi particolari.
1: Ecco, però il rinnovo del passaporto è opportuno dirlo ai nostri radioascoltatori, non bisogna farlo nei periodi clou, ad esempio il periodo di Natale o il periodo estivo, dove magari le richieste sono molto molto elevate e si rischia di dover aspettare. Bisogna anche scegliere un po' i tempi da,
2: certo,
1: consumatori.
2: Se bisogna partire per le vacanze ad agosto non bisogna ricordarsi alla fine di luglio, però diciamo che in emergenza, se uno si accorge 2 giorni prima della partenza il passaporto è scaduto, presso gli aeroporti ci sono degli uffici della polizia che possono provvedere a un rinnovo rapido, a fronte però di biglietto, di check-in e di partenza.
1: Questo anche se mi trovo proprio all'aeroporto e c'ho il biglietto, presidente, magari mi rendo conto quando vado a mostrare il passaporto che è scaduto.
2: Sì, in questi casi ci si deve procedura d'urgenza della polizia.
1: Abbiamo parlato di tutti questi documenti di identità vari, di vario tipo. L'unico che insomma arriva a casa è la tessera sanitaria. Si potrebbe fare per tutti così, presidente?
2: Ma in teoria sì, perché anche la carta d'identità elettronica, ma il passaporto abbiamo detto che Poste Italiane lo recapita volendo, quindi indubbiamente, fermo restando l'obbligo di essere identificati personalmente, anche quei casi di persone allettate o in difficoltà, vista l'importanza del rilascio di documento d'identità, però non c'è dubbio che si potrebbe benissimo inviare a casa qualsiasi documento.
1: Guardando in prospettiva, se arriverà un unico documento, un microchip unico, visto per evitare di portarsi dietro un po' tutti questi documenti che spesso sono ingombranti?
2: Questo si dice da tanti anni, si dice per esempio che nella patente o nella carta d'identità ci saranno pure i dati sanitari, gruppo sanguigno, patologie particolari, allergie eccetera. Ancora però questo mi sembra un po' lontano dall'essere realizzato.
1: Però da questo punto di vista un passaggio in avanti è stato fatto col fascicolo sanitario elettronico. Che cos'è, presidente?
2: È fondamentale, è l'obbligo di questo fascicolo per tutte le regioni, perché sono le regioni competenti sulla sanità, e da qualche settimana diciamo nazionale. Nel fascicolo sanitario noi troviamo tutti i dati della nostra storia sanitaria, dal gruppo sanguigno alle visite specialistiche, naturalmente abbiamo fatto a pagamento con fattura eccetera, regolarmente i nostri ricoveri, le medicine che abbiamo acquistato. Questo è fondamentale non solo per avere la storia sanitaria nel caso di un ricovero d'urgenza eccetera, ma anche per poter scaricare le spese sanitarie al momento della dichiarazione dei redditi.
1: Magari tra le persone che ci stanno ascoltando ci saranno persone un po' più brave, abili digitalmente, ma tutti questi documenti, dalla carta d'identità alla patente, è possibile scaricarli sul telefonino e mostrare il telefonino o è vietato?
2: Con l'app Io che citavo prima, sicuramente patente e carte d'identità si può fare, naturalmente il passaporto non è possibile.
1: Il passaporto chiaramente richiede un ulteriore passaggio, perché abbiamo detto si può viaggiare in tutto il mondo, anche
2: deve
1: in
2: essere strumento fisico, diciamo, dobbiamo portarlo in mano
1: e farlo vedere insomma alla dogana e comunque alle persone che sono addette ai controlli. Grazie davvero al presidente del movimento di difesa del cittadino, Antonio Longo, che ci ha scattato una fotografia su tutte singolarmente sui vari documenti a disposizione. Grazie davvero, con dei preziosissimi consigli da tenere in considerazione. Chiudiamo qui questa puntata dedicata appunto ai documenti d'identità di vario tipo. Non mi resta che ringraziare in regia, al di là del vetro, Livio Cosentini, per quanto riguarda invece l'organizzazione Fabio Cruciani, e per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione, e a tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, vi auguro una serena giornata.

0: Pocket up, pocket up.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda Cominciò Così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme e, annunciando la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità, il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Sono le parole di Papa Leone all'udienza generale di questa mattina in Vaticano, il giorno dopo l'ennesimo attacco arrivato da Trump. Domani la visita del segretario di Stato statunitense Rubio. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a una con l'Iran su un memorandum d'intesa di 14 punti, lo riferisce il sito Axios, annunciando che Washington aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. L'Iran intanto fa sapere che alcuni punti dell'accordo non sono accettabili. Fonti pakistane citate dalla Reuters confermano comunque i progressi. Le borse sono euforiche, Milano guadagna il 2% in calo. Il prezzo del petrolio sotto i 100 dollari al barile. Israele non è a conoscenza del fatto che Trump fosse vicino ad un accordo. Ci stavamo preparando all'escalation, ha dichiarato un funzionario israeliano poco fa alla radio dell'esercito. Il 6 maggio 76 il terremoto del Friuli che provocò 990 vittime, oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, il presidente Mattarella, la premier Meloni saranno a Gemona. La tragedia segnò una svolta con la creazione della protezione civile e fu un momento di grande solidarietà, come ricorda l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba.
2: Potremmo dire che da una tragedia c'è stata una fioritura di tanto amore, di tanta vita portata a persone che venivano da diverse parti d'Italia, volontari di Caritas, Scout, movimenti, associazioni, gruppi di tante realtà, sia italiane sia estere, che sono venuti qui per portare soccorso, solidarietà e accompagnare nella ricostruzione materiale e morale. Ma nello stesso tempo le comunità qui vive, che hanno trovato questo aiuto, sono state anche un esempio, un modello di dignità, di fede, di laboriosità che i volontari che sono venuti qui hanno portato via con sé.
1: È tutto, torniamo insieme alle 17.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: la domenica.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: in blu 2000 news.
1: Domani in Vaticano una visita del segretario di Stato americano Rubio all'indomani del nuovo attacco di Trump al Papa, che oggi in udienza generale ha ribadito: la Chiesa annunci la pace.
2: La missione di cui la Chiesa è investita è dire no a quel che mortifica la vita o ne impedisce lo sviluppo
3: e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
2: Da Piazza San Pietro Leone commenta così gli insegnamenti conciliari sulla Chiesa. Leggere i dinamismi della storia col Vangelo, dice, vuol dire denunciare il male e annunciare la salvezza di Cristo
3: e il suo regno di giustizia, di amore e di pace.
2: Parole da cui traspaiono chiari i motivi dei pressanti appelli di pace lanciati dal Papa, attirandosi le scomposte invettive del presidente americano Trump, compresa l'accusa respinta con fermezza ieri dal Papa di non essere contrario all'Iran dotato di armi nucleari. L'udienza di domani al segretario di Stato americano Marco Rubio ormai è sovraccarica di attese, ma spero di avere un buon dialogo e apertura, ha anticipato Leone. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La Casa Bianca ritiene vicina ad un accordo con l'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti per mettere fine alla guerra, lo riferisce il sito Axios. Da Teheran però affermano alcuni punti sono non accettabili. Le borse comunque restano ancora molto positive. Milano si appresta a chiudere con un più 2,15%, calano i prezzi di petrolio e gas. Un flash di agenzia da Washington: è morto il fondatore della CNN, Ted Turner, aveva 87 anni. Andrea Sempio, il 39enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta che è stata aperta a Pavia, è rimasto per 4 ore davanti ai PM. Gli sarebbero state contestate anche alcune intercettazioni. È durata invece 2 ore l'audizione, come persona informata sui fatti, di Marco Poggi, amico di e fratello della vittima. La nave da crociera con il focolaio di Antivirus, che ha già provocato 3 morti, attraccherà sabato sull'isola di Tenerife. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi di origine. Intanto l'operazione per far uscire dall'imbarcazione ferma a Capo Verde 2 membri dell'equipaggio infettati e un caso di contatto ad alto rischio è in corso, quanto ha segnalato poco fa l'agenzia dell'OMS. È tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
4: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
5: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. 18ª puntata, Paolo dopo Corinto.
1: Abbiamo visto Paolo alle prese con gli uomini di cultura del suo tempo e abbiamo assistito non al suo fallimento, ma all'incapacità di quegli uomini a rompere la corazza della loro vanità indifferente per aprirsi all'annunzio del Vangelo. L'orgoglio della mente è il nemico più forte della verità, allora come oggi. Seguiamo ora Paolo nella nuova tappa del suo viaggio missionario, aiutati dal racconto di San Luca.
2: Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci.
1: Questo brano riguarda il primo periodo della dimora di Paolo a Corinto, quello che possiamo chiamare dell'ambientamento. Non dimentichiamo infatti che Paolo era solo, privo di mezzi di sostentamento e di conoscenze. San Luca ha detto nel capitolo precedente che egli attendeva Sila e Timoteo ad Atene, ma non dice se essi vi siano andati. Ne parlerà invece in questo capitolo. Prima dunque che essi arrivassero a Corinto, Paolo doveva sbrigarsela da solo, sia nel lavoro apostolico, sia nel risolvere il problema del proprio alloggio e sostentamento.
3: Per quanto riguarda il lavoro apostolico, la città offriva grande possibilità di penetrazione presso la moltitudine di schiavi e di gente umile che formava la gran parte della popolazione e che appunto per la propria condizione di sofferenza doveva essere più aperta alla speranza del Vangelo. D'altra parte, però, i costumi imperanti nella metropoli erano quanto di più corrotto si potesse immaginare, per cui opponevano l'ostacolo del materialismo alla purezza dell'ideale cristiano. Scrive Giuseppe Ricciotti.
4: Paolo conosceva di fama Corinto e sapeva bene che cosa l'attendeva colà. Egli si sarebbe presentato come eraldo del Messia Gesù in una città che aveva già una sua religione cordialmente praticata e imperniata su due divinità ben definite, il dio denaro e la dea lussuria. Il dio denaro era adorato nei magazzini e negli altri edifici dei due porti di Corinto, ove non si pensava che a ricevere o spedire merci d'ogni genere e d'ogni parte del mondo. Collega di questo dio era la dea lussuria, che era adorata un po' dappertutto nella città. Il vero tempio di Afrodite sulla cima dell'Acro Corinto era servito da più di 1000 prostitute. Aveva un significato esatto l'appellativo attribuito alla dea lassù dimorante di Afrodite e Pandemos, ossia di tutto il popolo. Dappertutto era lascivia, lussuria, libidine senza alcun freno, anzi, con ogni ostentazione.
3: La corruzione era talmente grande, secondo la testimonianza di storici del tempo, che il nome stesso della città divenne simbolo di vita licenziosa. La posizione geografica faceva poi di Corinto un crocevia tra Oriente e Occidente, con due porti, Cencre verso Oriente e Lecheo verso Occidente. Rendeva quindi più facili i traffici e i viaggi. San Paolo approdò a Cencre provenendo da Atene e da Cencre poi ripartì dopo un anno e mezzo di apostolato nella città. L'inizio del suo ministero fu agevolato dall'incontro con due coniugi cristiani, Aquila e Priscilla, giudei convertiti a Roma e da Roma espulsi per decreto dell'imperatore Claudio, il quale aveva voluto allontanare dalla capitale tutti gli ebrei. Li giudicava turbatori della pace sociale, forse proprio per i tumulti che suscitavano a causa della nuova religione, come era avvenuto in Asia Minore.
1: Comunque, Aquila e Priscilla, originari del Ponto, furono di aiuto a Paolo, offrendogli possibilità di alloggio e di lavoro. Egli infatti, sin da ragazzo, aveva appreso il lavoro manuale di fabbricatore di tende, un articolo molto in voga a quei tempi, che giusto condivideva con i nuovi conoscenti. Di tempo per la predicazione non doveva restargliene molto, se non quello per il riposo del sabato, quando si recava con gli altri giudei presenti in città al servizio religioso della sinagoga.
3: Allora parlava di Cristo ai suoi compatrioti e anche ai pagani che, disgustati dalla corruzione morale e dell'idolatria, si avvicinavano al monoteismo giudaico. Il suo apostolato poté avere un incremento solo più tardi, con l'arrivo degli amici Sila e Timoteo, come ci racconta San Luca.
2: Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timoteo, Paolo si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi gli si opponevano e bestemmiavano, scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io sono innocente. Da ora in poi io andrò ai pagani». E andatosene di là, entrò nella casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che onorava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano battezzare.
3: È il secondo momento della dimora di Paolo a Corinto, determinato dalla venuta di Sila e Timoteo. Essi infatti, con le buone notizie delle giovani chiese fondate nelle città di Macedonia, soprattutto Tessalonica e Berea, gli dovettero portare consistenti aiuti economici che permisero a Paolo di liberarsi dalla necessità di lavorare per il proprio mantenimento e di dedicarsi a tempo pieno alla predicazione. Con questo però egli risolveva la difficoltà minore, mentre alimentava quella più grande, l'ostilità cioè di coloro tra i giudei che resistevano alla grazia e rifiutavano di riconoscere Gesù come il Cristo annunziato dalle scritture sante. Verso costoro egli fa il gesto tipicamente semita di scuotere le vesti, a dire che non intende avere più parte con loro, e dichiara di non essere responsabile della condanna che li colpirà a causa della loro ostinazione e che ormai egli rivolgerà il suo apostolato alla conversione dei pagani.
1: Una dichiarazione senza dubbio molto grave, che ha distinto il lavoro successivo di San Paolo, al quale la tradizione cristiana ha dato l'appellativo di apostolo dei gentili, ma certo non lo ha limitato. Tanto vero che lo stesso Luca afferma subito dopo che uno dei primi convertiti a Corinto fu un giudeo autorevole, proprio il capo della sinagoga, Crispo, fattosi battezzare insieme con tutta la sua famiglia. Ci furono anche altri convertiti fra i pagani, forse lo stesso Tizio Giusto, che abitava accanto alla sinagoga e presso cui Paolo aveva posto la propria residenza, evidentemente perché non voleva allontanarsi dal punto di riunione dei giudei. Un susseguirsi di incontri e di scontri, di consolazioni e di minacce, che non rendevano molto riposante la vita del lavoratore apostolico, tanto che il Signore credette opportuno di dare una consolazione al suo fedele servitore. Narra San Luca.
2: E una notte, in visione, il Signore disse a Paolo:
5: «Non aver paura, ma continua a parlare, e non tacere, perché io sono con te. E nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città».
2: Così Paolo si fermò un anno e mezzo, insegnando tra loro la parola di Dio.
1: È sempre una gioia che tocca l'intimo dell'essere, l'intervento diretto di Dio nella vita dell'uomo. In quella di Paolo era già intervenuto al momento della conversione e l'aveva cambiata in maniera radicale. Ora, in un momento forse di sconforto, ma certo di stanchezza psicologica, dinanzi alla malizia umana, proprio di coloro che sarebbero dovuti essere i più entusiastici sostenitori del nuovo annuncio, il Signore fa sentire che Egli è presente alla nostra vita, la segue, è con noi e nessuno può farci del male. Quello che fece per il suo apostolo in maniera inconsueta, egli lo attua per ciascun uomo che segue la sua volontà e persevera nonostante le lotte e le persecuzioni di ogni tipo. Egli è con noi, non dobbiamo aver paura.
3: Come conseguenza della consolazione ricevuta dal Signore, Paolo vinse ogni titubanza e si fermò a Corinto per un anno e mezzo. Forse aveva temuto di perdere tempo a causa dell'ostilità dei giudei, e di precludersi altri campi di apostolato ancora intatti. L'incoraggiamento di Gesù lo persuase a restare e a rendere più solida la formazione dei neofiti, i quali, come apparirà dalle due lettere che egli rivolgerà loro, erano in prevalenza di classi umili, ma con la presenza anche di intellettuali e di gente di classi più elevate. Tutti bisognosi, per un motivo o per un altro, di una formazione cristiana più solida, dopo i primi entusiasmi, per affrontare la grande opera della propria conformazione coerente all'ideale del Vangelo. Quest'impegno apostolico di Paolo, però, oltre a frutti di bene, alimentò le ostilità, come ci narra San Luca.
4: Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero in massa contro Paolo e lo condussero al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere un culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei:
6: «Se si trattasse di un delitto o di un'azione malvagia, o giudei, io vi ascolterei, come di ragione. Ma se sono questioni di parole, o di nomi, o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende».
4: E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava affatto di ciò.
3: Il proconsole Gallione era fratello del celebre filosofo Seneca. Del suo proconsolato in Acaia parla un'iscrizione trovata a Delfi che lo colloca negli anni 51-52 o 52-53, dato che tale ufficio durava un anno. Paolo si trovò a Corinto tra il 50 e il 52. Il tentativo dei giudei di accusarlo di un delitto capitale come fautore di religione non ammessa fallisce in maniera anche più brusca di come fosse fallito a Tessalonica, dove avevano tentato la stessa accusa. Lì il magistrato si era accontentato di una cauzione per liberare i prigionieri. Qui invece il proconsole caccia gli accusatori dal tribunale, che teneva le sue sedute all'aperto sotto i portici, perché considerava la religione predicata da Paolo solo una variante di quella professata dai giudei, non una religione straniera. Se era ammesso il giudaismo, doveva esserlo anche il cristianesimo. Perciò impedì che Paolo pronunziasse la propria difesa e cacciò tutti via.
1: La delusione degli accusatori, invece di rivolgersi contro Paolo, si rivolse contro il nuovo capo della sinagoga, il povero Sostene, succeduto a Crispo, forse perché lo si faceva responsabile dell'insuccesso. In seguito, nella vita di Paolo spunta un Sostene. Non è certo si tratti della stessa persona, ma può essere. In questo caso le percosse dei suoi correligionari l'avranno aiutato a trovare la via giusta. L'episodio dovette avvenire verso la fine dell'anno e mezzo preventivato da Paolo per la dimora a Corinto. Poi egli partì, come narra San Luca.
4: Paolo si trattenne ancora parecchi giorni. Poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era fatto tagliare i capelli a causa di un voto che aveva fatto. Giunsero a Efeso, dove lasciò i due coniugi ed entrato nella sinagoga si mise a discutere con i giudei. Questi lo pregavano di fermarsi più a lungo, ma non acconsentì. Tuttavia prese congedo dicendo: «Ritornerò di nuovo da voi, se Dio lo vorrà». Quindi partì da Efeso. Giunto a Cesarea, si recò a salutare la chiesa di Gerusalemme e poi scese ad Antiochia. Trascorso colà un po' di tempo, partì di nuovo percorrendo di seguito le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli.
1: In questo brano appare il nome di Efeso. Forse già da tempo Paolo aveva desiderato recarvisi per annunziare il Vangelo, giacché sapeva della sua importanza nell'Asia Minore, importanza non inferiore a quella di Corinto nell'Acaia. Ma evidentemente le circostanze non erano favorevoli per affrontare un'impresa di vaste proporzioni. Erano passati già 2 anni da che egli aveva intrapreso il secondo viaggio missionario che l'aveva portato dalla Galazia a Corinto, passando per Filippi, Tessalonica, Berea e Atene. Non erano stati anni facili, ricchi di avvenimenti positivi, ma anche di persecuzioni. Si poteva capire che l'Apostolo, pur mantenendo il desiderio di puntare alla meta di Efeso, pensasse per il momento a tornare ad Antiochia di Siria, da cui era partito. Perciò si imbarcò nel porto orientale di Corinto per andare in Siria. Ma o che non trovasse passaggio su una corsa diretta, o che più probabilmente volesse comunque toccare la città di Efeso, fu proprio quel porto la sua prima tappa.
3: Un particolare avvalora l'intenzionalità della scelta. Con lui viaggiavano i coniugi Aquila e Priscilla, che poi si fermarono ad Efeso e che successivamente ospitarono Paolo in quella città. Si può dunque supporre che i due coniugi volessero stabilirsi ad Efeso, luogo non lontano dalle loro origini, e che Paolo li abbia incoraggiati per costituire un punto di riferimento alla sua futura attività. Ad Efeso ora si fermò pochissimo, il tempo di fare una visita alla sinagoga e di parlare di Gesù ai suoi compatrioti, i quali mostrarono un interesse indubbio, tanto da pregarlo a restare. Ma egli aveva il programma già tracciato e non volle o non poté distogliersi da esso, forse per pura e semplice stanchezza fisica. Sicché promise di tornare, a Dio piacendo, e riprese il suo cammino verso Antiochia. Commenta Alfred Wickenhauser.
7: Si può supporre che la dimora di Paolo ad Antiochia si sia protratta per un inverno. È comprensibile che dopo un'assenza tanto prolungata egli sentisse il bisogno di passare un po' di tempo presso i fratelli di Antiochia, che era divenuta la sua seconda patria, e di prendersi un po' di riposo. Dopo questa pausa, egli riparte per la missione. Non si dice chi lo accompagnasse. La meta è Efeso. Non sceglie però la via più breve e più spiccia, ma attraversa la regione della Galazia, nel cuore dell'Asia Minore, e poi quella della Frigia, allo scopo di visitare le comunità fondate durante il secondo viaggio.
3: L'impressione che ci resta è quella di un uomo dedicato anima e corpo alla missione. Non è un fanatico, ma una persona matura che tiene conto della realtà, delle proprie forze, delle esigenze complesse, insite nella missione stessa che ha abbracciato. Perciò si prepara, fa programmi e li attua con generosità, mettendo in primo piano i bisogni altrui piuttosto che le proprie stanchezze. Perciò si riposa quel tanto che gli è indispensabile, ma poi riparte verso la meta prefissa. Non dimentica però coloro che sono venuti già alla fede e che hanno bisogno di aiuto. Quindi non si reca ad Efeso via mare, che sarebbe stato più facile, ma affronta il viaggio via terra, nonostante le maggiori difficoltà. A Paolo importa solo Cristo e la salvezza delle anime.
0: RNC ha presentato Cominciò così. Le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.
8: RNC in blu.
9: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: La Chiesa denunci il male e annunci la pace, così Papa Leone dopo l'attacco di ieri di Trump. Domani in Vaticano arriva Rubio. USA-Iran, prove di dialogo, una bozza al vaglio di Teheran, borse positive, calano gas e petrolio, Ucraina tregua violata. Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio intercettato mentre parla dell'approccio rifiutato da Chiara Poggi. 50 anni fa il terremoto del Friuli, una grande tragedia costata la vita a 990 persone, ma anche un evento carico di solidarietà. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Domani in Vaticano la visita del segretario di Stato statunitense Rubio all'indomani del nuovo attacco di Trump al Papa, che oggi in udienza generale ha ribadito la Chiesa annunci la pace. Paolo Fucili.
2: La missione di cui la Chiesa è investita è dire no a quel che mortifica la vita o ne impedisce lo sviluppo
3: e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
2: Da Piazza San Pietro Leone commenta così gli insegnamenti conciliari sulla Chiesa. Leggere i dinamismi della storia col Vangelo, dice, vuol dire denunciare il male e annunciare la salvezza di Cristo
3: e il suo regno di giustizia, di amore e di pace.
2: Parole da cui traspaiono chiari i motivi dei pressanti appelli di pace lanciati dal Papa, attirandosi le scomposte invettive del presidente americano Trump, compresa l'accusa respinta con fermezza ieri dal Papa di non essere contrario all'Iran dotato di armi nucleari. L'udienza di domani al segretario di Stato americano Marco Rubio ormai è sovraccarica di attese, ma spero di avere un buon dialogo con fiducia e apertura, ha anticipato Leone. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sugli attacchi del presidente degli Stati Uniti Trump non do giudizi, ma gli Stati Uniti sono e restano un interlocutore imprescindibile del la Santa Sede, lo ha detto questo pomeriggio il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Pietro Parolin, parlando con i giornalisti in vista dell'incontro di domani con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. USA-Iran, prove di dialogo, una bozza al vaglio di Teheran. Fabio Bolzetta.
4: Segnali positivi filtrano dai mediatori pakistani. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad un accordo. Ora che l'operazione offensiva americana Epic Fury è ufficialmente conclusa, resiste il fragile cessate il fuoco appeso all'esito dei negoziati. Per il presidente degli Stati Uniti Trump, se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione, lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, altrimenti la guerra riprenderà. Ma da Teheran i toni sono diversi. Il memorandum d'intesa contiene alcuni termini inaccettabili. Ma quali? Secondo la fonte giornalistica Axios, il testo in una sola pagina è fissato in 14 punti, dalla limitazione del programma nucleare iraniano alla sospensione di tutte le attività sotterranee. Intanto dal canale di Suez si sta avvicinando la portaerei francese pronta ad intervenire se verrà approvata la proposta di Macron di una missione di sicurezza internazionale nello stretto. Ieri una porta container francese era stata attaccata ad Hormuz, ma l'obiettivo non era la Francia, era assicurato Parigi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Già violata la tregua in Ucraina, denuncia Kiev, ore di tensione ancora con Mosca. Vito De Torre.
5: La Russia ha violato la tregua, adesso agiremo di conseguenza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di non aver rispettato il cessate il fuoco annunciato da Kiev. Parliamo di 1820 violazioni tra bombardamenti, tentativi di assalto, attacchi aerei e droni, ha dichiarato Zelensky. A Sumy, vicino al confine russo, due droni avrebbero colpito persino un asilo. Intanto un alto funzionario ucraino ha dichiarato al Kiev Independent che Kiev non vede ragioni per rispettare la tregua proposta dalla Russia in vista delle celebrazioni del giorno della vittoria del 9 maggio. Non ha senso fermarsi durante la parata e continuare a bombardare negli altri giorni, ha detto. L'attenzione ora è tutta rivolta a Mosca. Appena due giorni fa l'Ucraina ha colpito un grattacielo della capitale russa a pochi chilometri dalla Piazza Rossa. Cresce quindi il timore di possibili azioni clamorose proprio durante la parata militare del 9 maggio, un'eventualità che potrebbe aprire scenari del tutto nuovi e imprevedibili. De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo alla visita di domani di Rubio in Italia. Abbiamo detto naturalmente dell'incontro con Papa Leone, c'è molta attesa anche per quello con la Premier Giorgia Meloni. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
6: Ma è Eccoci Ugo, buonasera. Nessun commento, la Presidente del Consiglio preferisce il silenzio alle nuove bordate di Trump verso Papa Leone, mentre la linea del governo viene indicata dal Ministro degli Esteri Tajani, che parla di attacchi né condivisibili né utili per la pace. Venerdì mattina la Premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi, un primo tentativo di disgelo dopo le frizioni delle settimane scorse rialimentate dalle parole di Trump. Sul tavolo anche i principali dossier, da Hormuz a Gaza al Libano. Per le opposizioni la presa di distanza di Meloni da Trump resta comunque tardiva, e a Palazzo Chigi si è svolto anche un vertice di maggioranza con Meloni, Salvini, Tajani e Lupi per discutere dei prossimi interventi per rafforzare la sicurezza energetica del paese e fronteggiare l'attuale fase di emergenza. Intanto fuori Montecitorio si tina a sostegno della connazionale Nessi Guerra, la connazionale condannata in Egitto per adulterio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: 50 anni fa il terremoto del Friuli che uccise 990 persone, poco fa a Gemona i discorsi ufficiali della Premier Meloni, del Presidente Mattarella, il Capo dello Stato ha ricordato il sisma, ha segnato la storia d'Italia. Massimiliano Cocchi.
7: Erano le 9 di sera quando la terra cominciò a tremare, una scossa lunga 59 secondi che rase al suolo decine e decine di paesi e uccise 990 persone. La magnitudo fu 6.9, era il 6 maggio del 1976. Fin dalle prime ore partì un'enorme mobilitazione per aiutare il Friuli. L'allora vescovo, Monsignor Alfredo Battisti, disse che prima andavano ricostruite le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Il lavoro e le abitazioni ricostruite impedirono lo spopolamento di quei paesi e la disgregazione delle comunità, come spiega il vescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba.
8: Questa era la premessa perché poi si potesse consolidare il senso di comunità intorno ai valori della fede.
7: Quell'enorme tragedia negli anni successivi sarebbe diventata occasione di riscatto e di sviluppo, sarebbe diventato il modello Friuli. 50 anni dopo la sfida però è ancora tenere insieme la comunità, come spiega Monsignor Lamba.
8: Quello che era connaturale, la vita

0: Nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, intercettato mentre parlava da solo. In un'altra intercettazione, anche questa rivelata dal TG1, parlando da solo, Sempio avrebbe detto di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio, cui lei avrebbe risposto «Non ci voglio parlare con te», attaccando il telefono. Al termine delle 3 ore e mezza durante le quali sono state elencate dai PM tutte le carte raccolte in questo anno e mezzo di indagini, Andrea Sempio si è avvalso, come annunciato, della facoltà di non rispondere. Nella stessa mattinata è stato sentito per 2 ore come testimone Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso l'amico dicendo che lui e Andrea, 18 anni fa, non avrebbero mai guardato i video intimi girati tra la 26enne e il fidanzato Alberto Stasi, attualmente condannato per il delitto. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne avrebbe ribadito l'assenza di rapporti tra Chiara e Sempio, negando l'ipotesi di una infatuazione di quest'ultimo per la ragazza. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Poco fa le parole dell'avvocato di Sempio, che fa sapere lui stava soltanto scimmiottando un podcast. È morto il fondatore della CNN, Ted Turner, l'annuncio poche ore fa proprio dalla sua rete, aveva 87 anni. Le equilibriste Save the Children pubblica il rapporto sulle madri in vista della festa di domenica prossima. Il 25% delle giovani mamme lascia il lavoro alla nascita del primo figlio. Antonella Mazza Teruel.
2: Meno del 3% del totale delle mamme in Italia è giovane, non ha compiuto 30 anni, ma non è l'unica anomalia della maternità nel nostro paese. Con la nascita di un figlio, la donna, denuncia Save the Children, rischia di veder calare il suo stipendio fino al 30% nel settore privato e di circa il 5% nel pubblico. Ma crolla anche il tasso di occupazione femminile, che passa dal 68,7% per coloro che non hanno prole al 63,2% per le mamme con almeno un figlio minorenne, anche se con differenze a livello territoriale. Lavorano più di 7 madri su 10 al nord e al centro, meno di 5 nel mezzogiorno. Desiderano diventare genitori giovani, ma intanto lasciano il paese. In un decennio le migrazioni femminili sono aumentate del 125% e 200.000 donne si sono trasferite al nord dal sud Italia, dove intanto le nascite sono calate del 5% in un anno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Si avvia a soluzione la vicenda della nave da crociera, dove si è manifestato un focolaio di antivirus, infezione che ha fatto 3 vittime sabato, attraccherà a Tenerife. Lucia Ascione.
3: La nave da crociera olandese MV Ondius attraccherà sabato a Granadilla di Abona, parte meridionale di Tenerife, arcipelago delle Canarie. A meno di eventuale peggioramento delle condizioni degli 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, la crociera finisce in terra iberica. Dopo immediati accertamenti, escluso il contagio da antivirus, i vacanzieri saranno rimpatriati nei paesi di origine. Quelli spagnoli a bordo di un volo militare arriveranno a Madrid e successivamente saranno ricoverati in osservazione all'ospedale Gómez Sulla della capitale spagnola. Oggi si procede ad ispezioni a bordo, al largo di Capo Verde e alla possibile evacuazione di casi sospetti. Test preliminari effettuati a Johannesburg su 2 croceristi della nave morti in Sudafrica confermano l'infezione da ceppo Andes, unico tra i 38 sequenziati dall'antivirus, capace di trasmettersi da uomo a uomo per contatto strettissimo. Le autorità svizzere hanno confermato un altro caso di virus identificato in un passeggero della nave rientrato a casa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Venezia, via la Biennale Giardino di Pace, Buttafuoco cita Mattarella e dice liberi e audaci, poi ringrazia il ministro Giuli. Caterina Dall'Oglio.
4: Biennale Arte 2026 entra nel vivo con la presentazione ufficiale al Teatro Piccolo dell'Arsenale di Venezia. La 61esima esposizione internazionale porta il titolo in tonalità minore, ad intendere un invito all'introspezione, alla cura e a relazioni sottili, alle narrazioni intime al di fuori del clamore, ma è ormai chiaro che l'edizione sarà ricordata per il motivo opposto. A far deflagrare uno scontro a tratti più politico che culturale è stata la decisione della Biennale di aprire la partecipazione degli artisti russi. Tra le curiosità di questa edizione c'è il record assoluto di prime volte, con ben 7 paesi al loro debutto: Repubblica di Guinea, Guinea Equatoriale, Nauru, Qatar, Sierra Leone, Somalia e Vietnam. Oltre a queste, El Salvador partecipa per la prima volta con un proprio padiglione nazionale. L'Iran, inizialmente conteggiato tra i paesi partecipanti, ha dato forfè a poche ore dall'inaugurazione, mentre si sono fatte avanti la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Il lutto nel mondo del calcio. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi avrebbe compiuto 70 anni tra qualche giorno, storico numero 10 dell'Inter, decesso avvenuto nella clinica Poliambulanza dove era ricoverato dopo un malore accusato nel gennaio dello scorso anno, ex calciatore, dirigente sportivo.

0: I funerali si svolgeranno venerdì alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. È tutto per questa.
1: RNC, note di classica.

Io l'ho detto.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Iniziamo la celebrazione con il canto Ecco il tuo posto, numero 640.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Accogliamo nella nostra celebrazione eucaristica i familiari di Capriolo Giulio, che ricordano questa sera il loro caro nella messa di Trigesima. Ci uniamo alla loro preghiera, non solo nell'affidare Giulio alla misericordia di Dio, ma anche per affidare allo Spirito Consolatore tutti coloro che soffrono per la sua morte. E anche noi ci mettiamo di fronte al Signore per condividere questo momento di preghiera, invocando lo Spirito Consolatore, ma anche quello Spirito di misericordia, che è quello Spirito che invochiamo ogni volta che desideriamo costruire la comunione tra noi e con Dio nelle nostre preghiere. In un istante di silenzio ci prepariamo a chiedere perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni.
1: Per mia grandissima colpa,
0: e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, volgi a te i cuori dei tuoi fedeli, perché liberati dalle tenebre non si allontanino mai dalla luce della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti ad Antiochia dalla Giudea, insegnavano i fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circoncidergli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio.

0: quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portar frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me. Io sono voi i tralci. Chi rimane in me, io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Dice Gesù ai suoi discepoli: voi siete già puri a causa della parola che vi ho dato. Voi siete già puri, è come se fosse il bonus di partenza. Siete già ripuliti nel vostro cuore a causa di quella parola che avete ascoltato. Percepiamo dalle parole di Gesù che ascoltare, leggere, meditare la parola di Dio è un processo di purificazione. Sant'Agostino dice che la parola è una potenza operante, cioè che nel momento in cui la parola è accolta con fede nel nostro cuore comincia a lavorare, comincia, come direbbe la canzone, che quella non è una canzone semplicemente, ma è un passo di Isaia, come la pioggia e la neve non scendono dal cielo senza operare ciò che desidero, così è la parola di Dio. Quando entra in noi è potenza operante, cioè opera nel nostro cuore quello che è l'opera di Dio, quello che è il desiderio di Dio sulla nostra vita. Per fare un altro esempio e per dire quanto la parola è viva e operante, possiamo dire che ogni volta che combiniamo la parola con un elemento, che può essere l'acqua, che può essere il pane, può essere il vino, può essere l'olio, ecco, quegli elementi diventano per noi niente poco di meno che i sacramenti. Quando nella messa diciamo: Padre, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, quella parola è potenza operante e fa sì che poco dopo quel pane, quel vino per noi siano il corpo e il sangue di Gesù. Oppure quando facciamo una preghiera di benedizione sull'acqua, quella preghiera di benedizione fa sì che quell'acqua non sia l'acqua di prima, ma sia un'acqua che contiene il principio vivificante della benedizione di Dio Padre. Possiamo dire la stessa cosa dell'olio, sia dell'olio che si usa per consacrare nel battesimo, sia per l'olio che si usa per ungere coloro che sono ammalati, che sono infermi. Ecco, ogni volta che la parola si lega a un elemento, ne cambia quasi la sostanza e la trasforma in qualcos'altro. In noi la parola è anche qualcosa che assomiglia, dice Gesù, a una spada a due tagli, perché quando entra dentro di noi può fare due cose: potare oppure tagliare. Tagliare sono i rami che non servono, potare alle volte sono cose che invece servono, ma vengono tagliate perché portino ancora più frutto. È un processo doloroso, faticoso, ma è il processo del cammino della fede. Alle volte ascoltare la parola di Dio ci rivela che la nostra vita ha degli angoli morti, che se non tagliamo, non, come dire, rendono debole tutta la vita, tutta la vite, mentre alle volte ci sono cose che sono preziose, che funzionano nella nostra vita, ma permettere a Dio, o meglio, permettere alla sua parola di potarle, ci permette di trasformare quelle cose che già sono positive in qualcosa di ancora più positivo. Allora oggi proviamo sempre come battezzati a far sì che la parola trovi dentro di noi un terreno fertile, perché solo il Signore in fondo e il suo Spirito sanno quante cose belle questa parola può produrre dentro di noi, a livello di capacità di essere attenti agli altri, di sensibilità nei confronti delle sofferenze degli altri, di empatia. Sono tutti frutti, doni che vengono dall'aver ascoltato, accolto, lasciato fiorire la parola di Dio nel nostro cuore. E se non facciamo questa cosa qui siamo dei cristiani un pochino deboli, un pochino fragili, perché la nostra fede non è alimentata, non è costruita, non ha dentro di sé quella potenza operante che è la sua parola.

0: con la fiducia dei figli. Presentiamo a Dio Padre le nostre intenzioni di preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, sostenuta dalla forza dello Spirito Santo, si impegni instancabilmente nell'annunciare con fedeltà la parola di Dio agli uomini. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i ministri della Chiesa, illuminati dallo Spirito, compiano il loro servizio verso il popolo loro affidato con umiltà e nella verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che soffrono, riconoscano che Dio agisce con amore misericordioso anche negli eventi più dolorosi dell'esistenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui presenti, l'incontro con Cristo risorto vinca ogni nostra paura e ci renda gioiosi annunciatori del Vangelo della vita. Preghiamo.
0: Celebriamo la messa di questa sera in suffragio di questi nostri fratelli defunti. Ricordiamo Capriolo Giulio nella messa di Trigesima e ci uniamo anche alla famiglia di Valenza Anna, che la ricordano questa sera nell'anniversario, e anche alle famiglie di Valenza Bartolomeo e Giovanni, Vitale Angela, Spagnolo Lina, Chirico Maria, e ricordiamo anche Lorenzi Giuseppina, della quale, che è mancata in questi giorni, ricordiamo lei, in particolare però anche la sua famiglia. Preghiamo. O Padre che conosci la vita degli uomini, esaudisci le preghiere di coloro che ti supplicano e accogli i desideri di coloro che credono in te. E lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, e del nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Padre, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono per voi, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità, di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentate nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo cammino, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Io sono salvato.

0: preghiamo. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Anche questa sera affido un po' alle preghiere delle comunità, la festa di Maria Regina Mundi della prossima domenica, è una delle comunità sorelle con la quale stiamo camminando in questi anni. Ed entriamo nel mese un po' dove le comunità festeggiano la loro fondazione, la loro nascita. Allora questa settimana la nostra preghiera va a tutti i parrocchiani di Regina Mundi, quelli vivi, quelli defunti, i parroci che l'hanno accompagnata e guidata in questa sua storia, in questo suo cammino di fede. Il Signore sia con voi. Vi benedico. Dica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buonasera, buona cena.
1: Grazie per tanto.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati e a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi. Buonasera a tutti.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.
1: RNC, Torino e Provincia, 107.400, Cuneo e Provincia, 107.300.
2: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso, lavoro, amore,

0: RNC presenta
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Semi.
2: Benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità. La Chiesa è investita della missione di pronunciare parole chiare per i poveri, gli sfruttati, le vittime della guerra, per tutti coloro che soffrono. È quanto ha indicato Papa Leone XIV nell'udienza generale e guarderemo nella puntata la catechesi. Prima però le parole del Pontefice sull'incontro in programma domani in Vaticano con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Leone XIV a Castel Gandolfo ieri sera si è fermato per rispondere alle domande dei giornalisti. Il Papa ha espresso la speranza che l'incontro con Rubio sia un buon dialogo per arrivare con fiducia e con apertura a comprenderci bene, ha detto. E poi ha risposto anche sui temi, sull'attacco che ancora ieri di nuovo il presidente Trump gli ha rivolto. Il tycoon ha dichiarato che Leone mette in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, così il presidente statunitense. Ma sentiamo come Leone XIV ha commentato queste ultime dichiarazioni di Trump.
3: Ha già parlato dal primo momento di essere eletto, ormai siamo vicino all'anniversario, con pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari, così avete sentito Leone XIV. Ieri anche il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, era intervenuto dopo le dichiarazioni di Trump, aveva indicato che il Papa va per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace. Domani dunque il segretario di Stato americano Rubio sarà in Vaticano. Tra i temi che Rubio ha voluto anticipare saranno affrontati anche quello degli aiuti a Cuba. Mentre aleggia, continua la minaccia di un intervento militare statunitense nell'isola, noi abbiamo cercato di capire qual è la situazione che vive la popolazione cubana, quanto è profonda la crisi, e ci aiuta in questo Lucia Capuzzi di Avvenire, esperta di America Latina. Sentiamo.
4: La crisi in atto a Cuba è un'emergenza umanitaria più grave di tutte le crisi che l'isola ha affrontato finora, incluso quella successiva al crollo dell'Unione Sovietica.

0: trasporti paralizzati vuol dire l'economia al collasso. Su questo si è aggiunta dalla settimana scorsa una nuova spilza di sanzioni da parte dell'amministrazione statunitense che punisce per la prima volta le imprese straniere, anche le imprese straniere che fanno affari con Cuba, perché possono vedersi congelati i conti negli Stati Uniti e le banche che favoriscono le transazioni possono venire escluse dal sistema del dollaro. Ora queste sanzioni non sono state ancora applicate, però sono in vigore e rischia di fatto di dare il colpo finale a un'economia che è già fragilissima e che ha un impatto enorme sulla vita della popolazione, che di fatto è all'estremo, che di fatto è vive questa, si sbatte in questa situazione come meglio può, ma non può, non ce la fa più, ed è un paese che sostanzialmente non si sa quanto ancora possa andare avanti in queste condizioni. La preoccupazione della Chiesa è molto forte, ma anche la preoccupazione del Vaticano. Marco Rubio, prima di partire per Roma e Vaticano, ha accennato alla questione Cuba. Sicuramente è uno dei grandi temi di cui discuterà con la diplomazia pontificia, che è molto preoccupata per la situazione dell'isola, per la situazione delle persone dell'isola, e appunto si spera che almeno la Santa Sede riesca a convincere gli Stati Uniti a far passare una sorta di aiuto umanitario, di qualcosa per alleviare la situazione dell'isola.
1: L'unica notizia positiva degli ultimi tempi è stata quella del rilascio dei prigionieri politici.
0: Sì, è stata una notizia molto positiva sicuramente, e sono gesti che il governo cubano compie nell'ambito di queste fumose negoziazioni con gli Stati Uniti per dimostrare una sorta di buona volontà. Dall'altra parte c'è anche il fatto che Cuba non riesce a sostenere la popolazione, non riesce neanche a sostenere il suo sistema carcerario e quindi deve in qualche modo, è costretta ad alleggerire anche la situazione nelle carceri. Ovviamente la liberazione di prigionieri è sempre una buona notizia.
1: Era Lucia Capuzzi di Avvenire sulla crisi a Cuba. Altra crisi su cui teniamo alta l'attenzione, quella in Medio Oriente, in particolare il Libano. Ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Ciao Alessandra, buongiorno. Quale notizie ci porti dal Libano, sul Libano?
2: Diciamo, l'ultima notizia che proprio ci è arrivata personalmente è il fatto che Papa Leone ha chiamato in videochiamata tutti i parroci del sud del Libano, quelli che sono rimasti nei villaggi in buona parte isolati perché dentro l'area controllata esercito israeliano, e durante l'udienza di questa mattina proprio al nunzio di Beirut il nunzio ha fatto questa video call e ha fatto appunto salutare, insomma, il Santo Padre ai parroci che hanno questi volti sorridenti. Noi abbiamo sentito Padre Tony Elias proprio pochi minuti fa e ci ha raccontato di questa telefonata, che gli ha dato molto conforto, che gli ha benedetto, e che è stata anche una notizia che hanno già anche raccontato alla loro gente, che sicuramente è un supporto importante in un momento così difficile, perché anche questa mattina sono continuati i bombardamenti israeliani anche oltre il fiume Litani. 12 villaggi hanno avuto nuovi ordini di evacuazione, quindi diciamo che gli scontri a fuoco rimangono intensissimi in quell'area.
1: E poi ci sono anche le demolizioni.
2: Sì, certamente, perché nell'area controllata dall'esercito, che sono questi 10 chilometri dal confine, le ruspe israeliane stanno sistematicamente proprio demolendo tanti villaggi sul confine. Purtroppo sono le stesse scene che abbiamo visto anche negli anni scorsi nella striscia di Gaza. Ieri c'è stata anche questa nota molto dura dei vescovi libanesi, perché venerdì scorso i raid israeliani hanno anche bombardato Yarun, praticamente distruggendo il convento delle suore, anche la scuola annessa in questo villaggio, e quindi hanno detto che non è accettabile questa distruzione sistematica, quando poi prende, come dire, di mira anche i luoghi di culto come le chiese, ed è piena responsabilità israeliana perché, ripeto, controlla quella parte di territorio. È anche inaccettabile, anche se

0: come probabilmente vero in queste aree che sono state comunque lasciate dai suoi abitanti, dai suoi residenti, come dire, sicuramente anche Hezbollah le usa per lanciare i suoi droni contro Israele, però ecco, questo non giustifica comunque una distruzione così totale.
1: Alessandra, a proposito di distruzione, il pensiero non può non andare a Gaza. Ecco, lì quali notizie abbiamo?
0: La situazione a Gaza anche rimane in pieno stallo. Ieri il premier Netanyahu ha incontrato il coordinatore di questo Consiglio della Pace, Donald Trump, coordinatore che era stato diversi giorni in Egitto, quindi che ha incontrato i mediatori di Hamas per appunto arrivare a un accordo che chiaramente deve prevedere il disarmo delle milizie armate Hamas, un disarmo che potrebbe essere graduale, ma Hamas ancora una volta chiede garanzie. La situazione umanitaria all'interno della striscia rimane, della metà di striscia in cui sono ammassati i 2 milioni di civili che sotto il controllo di Hamas, rimane comunque molto precaria. In questi giorni proprio sono stati denunciate proprio epidemie addirittura di parassiti, quindi campi profughi che sono pieni di topi, di altri parassiti che chiaramente generano problemi anche alla pelle molto importanti, soprattutto sui bambini. E per esempio i semplici veleni, gli insetticidi non possono entrare nella striscia proprio perché sono considerati materiali che potrebbero avere uno scopo bellico, quindi insomma è una situazione davvero ancora drammatica e di cui al momento non si vede, come dire, un avanzamento di questo piano di pace di Donald Trump.
1: Sì, una situazione che ci tiene ancora con il fiato sospeso per la popolazione. Alessandra, ti ringraziamo per gli aggiornamenti. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ricorre oggi il 50° anniversario del terremoto di magnitudo 6.5 che colpì il Friuli. In questo giorno sentiamo l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, bentrovati.
1: Sono trascorsi 50 anni dal terremoto che colpì la vostra terra. Ricordate oggi le 990 vittime, ma ringraziate anche per la tanta solidarietà ricevuta.
2: Sì, davvero. Potremmo dire che da una tragedia c'è stata una fioritura di tanto amore, di tanta vita portata da persone che venivano da diverse parti d'Italia, volontari di Caritas, Scout, movimenti, associazioni, gruppi di tante realtà, sia italiane sia estere, che sono venuti qui per portare soccorso, solidarietà e accompagnare nella ricostruzione materiale e morale. Ma nello stesso tempo le comunità qui vive, che hanno trovato questo aiuto, sono state anche un esempio, un modello di dignità, di fede, di laboriosità che i volontari che sono venuti qui hanno portato via con sé. Tant'è vero che si chiedevano un altro, non sappiamo chi ha aiutato chi, perché si sono davvero dati un esempio gli uni con gli altri.
1: Come è stata assegnata la fede dei friulani da quell'evento così drammatico?
2: Beh, sicuramente l'evento del sisma ha trovato un Friuli che era prevalentemente rurale, quindi una società anche che viveva intorno ai campi, intorno alla zootecnia e quindi anche i nuclei familiari che vivevano in questi piccoli borghi, in queste corti, respiravano quotidianamente la fede, vivevano di provvidenza, di un senso di fraternità tra le famiglie, di un mutuo reciproco aiuto. Questa società oggettivamente già da 30-40 anni è molto cambiata e poi negli ultimi anni ancora di più. Rimane nella testimonianza viva delle persone che adesso hanno ancora 70, 80, 90 anni e è stata raccolta in parte anche dalle nuove generazioni. Però è chiaro che la società è cambiata dal punto di vista sociale, è cambiato anche il fatto che sono venute popolazioni da altre parti d'Italia e del mondo a insediarsi qui, quindi c'è una mescolanza. però rimane ancora, almeno in parte vivo, il senso della solidarietà attraverso tante associazioni di volontariato che operano nel sociale, che operano per esempio nella protezione civile, che ha mosso qui i primi passi, e nella solidarietà verso le persone fragili. Per esempio, io vedo qui tante realtà di sostegno e di aiuto per le persone diversamente abili. Quindi sono cambiate tante cose. La dimensione di fede, come dappertutto, chiede di essere continuamente riscoperta, e perciò credo che questa celebrazione di questi 50 anni è anche un'occasione per noi come Chiesa friulana di ripensare il senso di nostro essere Chiesa, che porta oggi, nelle condizioni di oggi, con le persone di oggi, l'annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità.
1: Tra i momenti più intensi del ricordo stasera, la scelta di far suonare le campane in tutta la diocesi.
2: Sì, è una tradizione questa da 50 anni, che intorno alle 9, che è più o meno l'orario in cui ci fu la scossa più violenta del 6 maggio, non dimentichiamo che poi ce ne furono altre due molto violente anche l'11 e il 15 settembre, però il ricordo di questa scossa forte del 6 maggio, tutte le campane suonano per ricordare quel momento, e nelle realtà dove ci furono le vittime vengono ricordati uno per uno i nomi delle vittime, e così le grandi centri, adesso penso i primi che mi vengono in mente, Gemona, Venzone, Osoppo, Trasaghis, ecco, sono i primi che mi vengono in mente, ma c'è questo ricordo nominativo di ognuno di questi, di queste vittime.
1: Monsignor Lamba, ci uniamo anche noi nel ricordo di queste vittime, la ringraziamo per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, e vi saluto col saluto del friulano, che è mandi, cioè che è un augurio di bene, di benedizione da parte di Dio, perché il Signore possa continuare a benedirci e possa farci vivere, continuare a vivere questo senso di fraternità, di carità e di solidarietà reciproca.
1: E ora, come anticipato, diamo attenzione alla catechesi dell'udienza generale di Leone XIV, che anche oggi ha incontrato i numerosi fedeli presenti nonostante il cielo coperto. In piazza San Pietro prosegue il ciclo di meditazioni sui documenti del Concilio Vaticano II, e la riflessione di oggi ha riguardato la Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Il Papa ha ricordato che la Chiesa cammina nella storia terrena sempre orientata verso la metà finale, che è la patria celeste. Ascoltiamo un passaggio della meditazione di Leone.
3: La Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante. La Chiesa è sacramento universale di salvezza, cioè segno e strumento di quella pienezza di vita e di pace promessa da Dio. Ciò significa che essa non si identifica perfettamente con il regno di Dio, ma ne è germe e inizio, perché il compimento verrà donato all'umanità e al cosmo soltanto alla fine. I credenti in Cristo, perciò, camminano in questa storia terrena segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose. Perciò la Chiesa realizza la sua missione tra il già dell'inizio del regno di Dio in Gesù e il non ancora del compimento promesso e atteso, custode di una speranza che illumina il cammino. Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito.
1: La Chiesa, giunto ancora a Leone XIV, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità, il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Così la catechesi all'udienza generale. Oggi anche il programma del viaggio del Papa in Spagna, che si terrà dal 6 al 12 giugno. La sala stampa ha reso noto appunto il programma che vedrà il pontefice a Madrid, Barcellona e nelle isole Canarie. Oltre all'incontro con i migranti a Las Palmas e a Tenerife, tra le tappe più importanti del viaggio, ci sarà il discorso al Parlamento a Madrid, l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia a Barcellona. Il Papa partirà sabato 6 giugno alle 8 da Roma Fiumicino per Madrid e poi rientro da Tenerife a Roma è previsto il 12 giugno in serata, quindi ancora dei giorni intensi che vi racconteremo anche a Chiesa e Comunità. La nostra puntata termina qui, ringrazio Gabriele Mileti in regia, vi ricordo che potete riascoltarci nella sezione podcast della nostra piattaforma Play 2000 e vi ringrazio per l'ascolto, buon proseguimento.
4: Chiesa e Comunità. La tua firma è più di quanto credi, anche a Potenza. Un container divenuto spazio di speranza, una stanza ricoperta di specchi in cui riflettere vite segnate dalla solitudine, dall'indifferenza e dalla fragilità, e che ritrovano vigore grazie a chi li accoglie, cura e coccola. Si chiama Officina delle Idee a Casa di Leo, il laboratorio sartoriale che a Potenza insegna l'arte del taglio e del cucito a donne senza un lavoro e dalle esistenze stropicciate. Si trova nel quartiere Bucaletto, che negli anni Ottanta ha accolto i terremotati, diventati sfollati, e ora invece abbraccia le marginalità. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
5: Nel tempo ovviamente i terremotati per fortuna non ci sono più, ma si raccolgono tutte le vulnerabilità della città, famiglie immigrate, persone a bassissimo reddito o a reddito addirittura zero, nuclei familiari sfrattati a vario titolo. E quindi diventa una periferia, oltre che urbana, diventa nel tempo una periferia umana.
4: A confezionare borse e zaini e a rammendare abiti sono donne italiane, straniere, di fedi diverse, ma tutte accomunate dalla voglia di libertà e indipendenza. Qui hanno trovato un sostegno, hanno trovato mani che hanno insegnato non solo un mestiere, ma anche a volersi bene. Giorgia Russo, operatrice della Caritas diocesana di Potenza.
6: Proprio per affiancare a processi di aiuto materiale tutta una dinamica relazionale che potesse far sì che attorno a queste donne nel tempo si creasse una rete sociale di protezione.
4: Prendersi cura insegnando un'arte o farsi prossimi donando un mestiere diventano occasioni di crescita e trasformazione, in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di rinascita. Marisa Antonicelli, coordinatrice del laboratorio, e Jennifer, Karima e Marilisa, beneficiarie del progetto.
7: Abbiamo visto il cambiamento di molte che sono arrivate silenziose, magari un po' più chiuse, e poi si sono confidate, anche perché questo luogo non solo ci riunisce qui, ma anche al di fuori del laboratorio. Siamo diventate molto unite.
8: Quando sono arrivata qui, mia vita è buio, non c'è luce. Ma Caritas mia, è come una mano che, Jennifer, vedi, sono qui. E quando sono qui è come se una famiglia, posso dire tutti a loro.
9: Questo laboratorio per me è tutto. Io rilasso anche.
10: Questo laboratorio, io oltre a imparare le basi del cucito, perché non l'avevo mai fatto, ho imparato a tessere anche rapporti con le altre signore ed ho superato dei momenti bui, dei momenti brutti della mia vita, e stando insieme a loro ho superato piano piano questa cosa.
4: L'auspicio è che il laboratorio sartoriale possa continuare a sistemare vite. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
5: Non è vero che le fragilità non portano con sé delle grandi potenzialità, anzi, se le fragilità vengono coltivate da relazioni vere, se le fragilità vengono condivise, danno origini a comunità molto più resilienti.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
11: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: 5 grandi case editrici e uno scrittore best seller, Scott Turow, hanno fatto causa a Meta e a Mark Zuckerberg, parliamo del gruppo Facebook e Instagram per capirci, per violazione del diritto d'autore. L'accusa di queste case editrici, tra le più grandi al mondo, è di aver utilizzato illegalmente milioni di opere protette da copyright per addestrare il programma di intelligenza artificiale e avere rimosso le indicazioni del copyright. Questo è ancora più grave. Vedremo se riusciranno a dimostrarlo, perché questo è un po' il problema, ma il tema dell'intelligenza artificiale nel campo delle arti è un tema che sta all'ordine del giorno. Di arte parleremo oggi, perché parleremo dei David di Donatello che vengono assegnati stasera e parleremo della Biennale d'Arte di Venezia. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti. Questo è il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che come sempre inizia con un po' di musica, e abbiamo la bellissima voce di Sade, questo è Paradise.

Cinema David di Donatello, come sempre c'è stato l'incontro con il Presidente della Repubblica prima della serata sono giorni un po' tesi tra il mondo del cinema e quello del governo, in particolare il Ministero della Cultura, su tematiche che hanno a che fare con i tagli a una serie di fondi per il cinema. Allora, dalle proteste ieri al Quirinale soffia il vento delle rivendicazioni incrociate e delle mobilitazioni annunciate, ma è proprio Mattarella che nel suo intervento di chiusura, magari avete sentito qualche stralcio, accoglie nel modo più limpido le richieste della categoria, fa capire insomma al ministro che non hanno tutti i torti. E ha detto Mattarella: il cinema deve continuare il suo cammino perché è il nostro cammino. Condivido la considerazione che sarebbe improprio trattare il tema del futuro dell'audiovisivo come una mera richiesta di sostegni. Il punto cruciale è come essere all'altezza dei nostri momenti migliori, come esprimere ancora qualità e pluralità in una competizione sempre più difficile e in presenza di mutamenti sempre più veloci, e si riferisce ovviamente anche all'intelligenza artificiale. Occorre, ha fatto presente Mattarella, dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali, di fronte alle difficoltà, l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie. Insomma, è stato molto chiaro. Dopodiché Piera De Tassis, presidente e direttrice della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, ha letto un estratto della lettera inviata proprio a Mattarella dalle associazioni del settore che rappresentano complessivamente oltre 120.000 persone che lavorano nel campo dell'audiovisivo. Il ministro Giuli ha commentato lo scandalo del non finanziamento al film su Giulio Regeni, ha parlato di inaccettabile caduta, poi ha annunciato la promessa, di già in parte mantenuta, di mettere ordine alle varie normative e aggiungere anche un po' di più di coscienza morale laddove hanno prevalso l'opacità e l'imperizia, parole del ministro. I provvedimenti concreti riguardano lo stanziamento di altri 20 milioni di euro per il fondo cinema e audiovisivo, che si aggiungono alle risorse già partite per il 2026 e che portano la dotazione a 626 milioni, che sono comunque meno di quello che era stanziato negli anni precedenti. Vedremo. Diciamo scelte del ministro saranno ritenute sufficienti e vedremo se durante la cerimonia dei David questa sera continueranno a esserci appunto voci di protesta oppure no. Temo di sì.

Il ministro Giuli si è dovuto occupare della questione delle proteste del mondo dell'audiovisivo, come vi dicevo poco fa, ma si è dovuto occupare anche della situazione delicata, anche a livello internazionale, della Biennale d'Arte di Venezia, che comincia dopodomani, il 9, non è dopodomani, tra due giorni, insomma, comunque il 9 maggio si apre al pubblico. E sembra che si siano trovate delle scappatoie, diciamo, a questa situazione molto complicata, ma ieri c'è stata la visita per la stampa in anteprima, visita che è avvenuta, come vi dicevo già, contrariamente al passato, siamo a 61esima edizione, quindi insomma sono molti anni che la Biennale di Venezia funziona in quel modo. Per la prima volta, dicevo, quest'anno i giornalisti sono stati scortati dentro alle varie aree della Biennale e non potevano allontanarsi e sostare dove volevano. Era una sorta di visita più che guidata, come dire, quasi con un cordone di controllo tutto intorno ai giornalisti. Detta così fa un po' sorridere, anche perché parliamo di una mostra di arte, però ecco, questo era quello che è successo. Ci sono le varie cronache sui giornali e sui siti dei giornalisti che sono stati all'anteprima, e prendo per tra i tanti, ma insomma uno vale l'altro, Pierluigi Panza dal Corriere della Sera, che scrive: dopo l'annuncio dell'arrivo dei russi, dopo il ritiro dei fondi della Comunità Europea, dopo i commissari del ministero alla fondazione, dopo le dimissioni della giuria, dopo il forfè del padiglione dell'Iran, ma con l'arrivo della Tanzania e delle Seychelles, siamo a 100 partecipanti, così, dopo tutto questo è il momento di parlare di cosa c'è esposto a questa 61esima Biennale d'Arte, che comincia sabato, intitolata In Minor Keys, che tradotto vuol dire in chiave minore. Solitamente si riferisce alla musica questa dicitura, ma è chiaro che si può intendere in vari modi. E dice Panza: trionfare qui è l'artigianato artistico del sud del mondo, anticapitalista e anticolonialista. Scomparsa la curatrice proprio qualche mese fa, Koyo Kowo, l'esposizione in cui il visitatore europeo deve entrare con il capo cosparso di cenere. Il colpevole è l'uomo bianco, tant'è che l'esposizione è assai colorata. L'arte occidentale, per come la intendiamo noi, non c'è. I pochi artisti europei sembra che siano stati ammessi previa espiazione attraverso collaborazioni con artisti del sud del mondo. Insomma, questo è un po' il taglio, il segno distintivo della Biennale d'Arte di Venezia di quest'anno. Se andrete a visitarla potrete rendervene conto. Ma c'è l'altra questione, la dimissione della giuria composta da sole donne, dopo che era stata criticata la scelta che avevano annunciato di non voler premiare a prescindere i padiglioni di Israele e Stati Uniti, in quanto i loro capi di Stato sono attualmente accusati di crimini contro l'umanità, e quindi questa decisione era stata criticata aspramente e loro hanno detto: vabbè, allora sapete cosa c'è, noi ce ne andiamo. A questo punto la soluzione è stata: allora va bene a decidere chi vincerà il Leone d'Oro come migliore opera d'arte alla Biennale d'Arte, sarà il pubblico. Vi avevo raccontato già questa cosa, era nebuloso il come, adesso è arrivato il come. Ecco, quindi chi andrà a visitare la Biennale, che si svolge a Venezia, come sappiamo, dal 9 maggio al 22 novembre all'Arsenale e ai Giardini, può visitare le due sedi. Il biglietto che ha il QR code, il codice che viene scansionato per entrare, darà la possibilità di votare, quindi significa che chi ha scansionato il biglietto può effettivamente votare. Online ci sarà un sito dove si potranno votare gli artisti, esattamente come viene fatto per altre manifestazioni, per esempio una sezione della mostra del cinema di Venezia. Si possono votare tutti i 100 padiglioni, compresi Russia, Israele e Stati Uniti. Si possono votare anche i singoli partecipanti, anche quando ci sono dei collettivi di artisti, magari composti da, che ne so, 10 artisti che hanno fatto insieme un'opera, potete anche scegliere di votare un solo componente di questi collettivi. Questa è la modalità. Dopodiché vedremo chi vincerà.

detto me. Da Venezia, dove eravamo prima, andiamo in Sicilia, a Niscemi, Caltanissetta, la cittadina che, come sappiamo, purtroppo è stata devastata quest'anno dalla frana, che ha rappresentato uno dei più gravi eventi di dissesto nella storia recente del territorio. Oggi è arrivata a Niscemi una montagna di libri che arriva dalla strada degli scrittori, iniziativa dal valore molto simbolico, ovviamente. Per sottolineare, la ricostruzione passa anche attraverso la cultura e i libri. Oggi il direttore della strada degli scrittori, Cavallaro, ha consegnato alla preside del liceo scientifico Da Vinci di Niscemi 300 libri tra saggi e romanzi destinati alla biblioteca dell'istituto. Perché questo? Perché dopo la frana la scrittrice Stefania Auci, I Leoni di Sicilia, ricordate la saga, eccetera, aveva lanciato un appello per il recupero dei preziosi volumi della biblioteca privata del mecenate Angelo Marsiano. C'è anche stato un concorso destinato agli allievi delle ultime classi del liceo che si sono cimentati sul tema Niscemi, la città del futuro che immagino. I 5 vincitori prenderanno parte a un master di scrittura ad Agrigento a maggio, a fine maggio, sul tema Le parole dell'immagine da Minneapolis a Niscemi. Bene, una bella cosa. Sempre a proposito di libri e sempre restando in Sicilia, dal 18 al 22 giugno c'è la 16ª edizione di Tao Book, Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Oltre 200 ospiti da 30 paesi si riuniranno in Sicilia per mettere a tema la fiducia, intesa come radice etica, come forza generativa della convivenza civile e come scommessa sul domani. Un programma multidisciplinare come sempre, dunque letteratura, cinema, musica, danza, geopolitica, scienza, arti visive. I Tao Book Award, che andranno agli scrittori Gurnah, che ha vinto il Nobel per la letteratura qualche anno fa, e poi Murakami, Dacia Maraini, Donato Carrisi, poi alcuni poeti, l'artista Nish Kapoor, il cardinal Ravasi, direttore d'orchestra Vitali, il premio Nobel per l'economia Esther Duflo. Insomma, sono tanti davvero i nomi che sono nel cartellone, nel programma del Tao Book. Agli scrittori Felicia Kingsley e Edoardo Mendoza sarà conferito il premio Sicilia, e poi c'è anche Stefania Auci, che citavamo prima, ecco, sarà tra i protagonisti di questa edizione di Tao Book. In occasione del festival c'è anche la cinquina del premio Strega Saggistica, che sarà annunciata proprio all'interno del Tao Book. Tao Book, che sarà presente al Salone del Libro di Torino il 17 maggio con un appuntamento intitolato Sicilia, Battiato, Camilleri, Pirandello, l'isola che immagina il mondo. Tao Book 2026 e la fiducia come visione necessaria, modo anche per lanciare la manifestazione al Salone del Libro e anche per parlare di grandi nomi come appunto Battiato, Camilleri e Pirandello, che hanno sicuramente reso grande la regione Sicilia. Se prima eravamo in Sicilia, adesso parliamo di altre manifestazioni che ci portano più a nord. Per esempio, da domani al 10 maggio il festival biblico sarà a Conegliano e Rovigo, nel segno del tema di quest'anno, il potere del limite, con un programma che intreccia dialoghi, spettacoli, musica e percorsi di approfondimento rivolti a un pubblico ampio, religioso o laico. A Conegliano, per esempio, per il secondo anno consecutivo, la rassegna propone 15 eventi in 4 giorni distribuiti in vari luoghi. Tra gli ospiti Mariangela Gualtieri, Edoardo Camurri, Nicolò Govoni, Maura Gancitano, Enrico Galliano e padre Guidalberto Bormolini. Si comincia il 7 maggio, domani, con Camurri e il vescovo Riccardo Battocchio, in serata riflessione sul limite con Bormolini e Ines Testoni. A Rovigo invece, sempre in molti spazi, vari spazi cittadini, quale limite nel fare giustizia, il titolo di uno dei dibattiti, il potere del limite nello sport. Dialogo conclusivo il 10 maggio, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. E poi c'è una serata l'8 maggio con Gabriella Grayson, La lunghezza d'onda della felicità è il titolo del suo speech, possiamo dire, usando una parola inglese. Ci sarà spazio anche per i giovani, 50 studenti delle scuole superiori di Rovigo presenteranno esperienze legate al confronto con il limite, tra sport inclusivo e attività sociali, incontri, video, una mostra diffusa nella città, insomma degli eventi davvero interessanti. Se ne avete possibilità a Conegliano e a Rovigo, potete partecipare appunto da domani al 10 maggio.
maggio. Però ci sono delle altre manifestazioni. Andiamo a Ravenna, non siamo molto lontani da Rovigo. Riccardo Muti, il maestro, dedica a Don Giovanni Minzoni la seconda edizione di Cantare Amantis Est, una sua iniziativa dove coinvolge 3.500 coristi da tutta Italia a Ravenna l'1 e 2 giugno. Dopo aver scelto di incentrare il nuovo programma di Cantare Amantis Est su alcune pagine di tema sacro, mi è sembrato naturale e doveroso, dice Muti, rendere omaggio attraverso esse a Don Giovanni Minzoni, figura centrale e martire della storia del nostro paese. Il programma del nuovo viaggio nella coralità, che è all'interno del cartellone del Ravenna Festival, prevederà l'Ave Verum Corpus di Mozart, la Casta Diva dalla Norma di Bellini, un estratto dalla Messa da Requiem di Verdi, che a Muti piace moltissimo, e il prologo del Mefistofele di Arrigo Boito.

0: Continuiamo con altre segnalazioni. Sono tanti gli eventi in giro per l'Italia dal punto di vista culturale. Dall'8 maggio al 26 settembre la rassegna di musica e poesia Magnificat Donne Straordinarie nei Musei Lombardi, promossa dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia, con 9 appuntamenti in altrettanti musei. Voce narrante Antonetta Carrabs, accompagnata da musicisti, e condurrà i partecipanti nelle vite di donne appunto importanti della storia: Ermengarda, Beatrice e Isabella d'Este, Agnese Besta, Paola Castiglioni Litta e la regina Margherita di Savoia. Si comincia a Vigevano con la Loggia delle Dame dedicata a Beatrice d'Este. E poi ancora altre manifestazioni interessanti che vi voglio segnalare. Archivissima, andiamo a Torino. Quello che non c'è è il tema di quest'anno di Archivissima, il festival dedicato alla valorizzazione dei patrimoni archivistici. Il programma si svolgerà principalmente alle Gallerie d'Italia, poi in altri spazi della città. Il tema sottolinea che esiste un patrimonio culturale sommerso, quello degli archivi, conservato con cura ma ancora da esplorare, oppure altre volte rimosso, trascurato, addirittura a volte censurato, quindi perduto per sempre. E questo è un po' il tema, quello che non c'è. Archivissima, dal 4 al 7 giugno a Torino, magari avremo modo anche di parlarne nuovamente. E poi un'ultima segnalazione che vi voglio dare riguarda Milano. Piano City torna dal 15 al 17 maggio, oltre 250 concerti gratuiti in tutta Milano e provincia, con musicisti anche di fama internazionale, uno dei festival più attesi dell'anno. Quindi gli spazi coinvolti sono, come dicevamo, tantissimi, dai giardini della Galleria d'Arte Moderna al Teatro alla Scala, dalle torri del Gratosoglio al Velodromo Vigorelli fino alla casa d'accoglienza Iannacci. Un cartellone di artisti importanti, tra nuovi talenti e famosi pianisti. Aprirà il pianista francese Sofiane Pamar, tra i più ascoltati al mondo. Chiuderà il pianista armeno Tigran, che propone musica jazz, rock e tradizionale. E poi il programma completo lo trovate sul sito pianocitymilano.it, e non ve li sto a raccontare tutti perché ovviamente sono più di 140, insomma c'è davvero musica per tutti i gusti.
1: In blu, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 alle 21:15 in prima serata c'è Di Bella sul 28 con Antonio Di Bella, un programma di approfondimento, tanti ospiti in studio e in collegamento per fare il punto della situazione e dei fatti più importanti della settimana, non solo in Italia ma anche e soprattutto nel mondo. Di Bella sul 28 stasera in prima serata su TV 2000, canale 28 appunto del digitale terrestre, oppure 157 di Sky. Ma se vi perdete qualcosa oppure siete in viaggio, c'è la nostra app Play 2000, trovate tutto, anche lo streaming, potete vedere TV 2000 in diretta e anche ascoltare Radio in Blu 2000 in diretta, in streaming, tutto gratis ovviamente. Va bene, siamo alla fine di In Blu Social Club. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi ci ritroviamo domani sempre qui, stessa ora, stessa radio, non cambiate canale, continuate a seguire In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In
2: cammino. E buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci con un nuovo appuntamento di In cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino, per raccontare una bella esperienza a sostegno dei giovani universitari.
1: In cammino.
2: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio di essere qui con noi. Don Vittorio Giglio, ben trovato Don Vittorio.
3: Bentrovati a voi.
2: Direttore Caritas, Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi, collegata al telefono. Da dove sei collegata, suo Rosario Straniero?
4: Da Siena,
2: precisamente dal capoluogo. E allora, lei fa parte dell'equipe della pastorale universitaria dell'Arcidiocesi, è una figlia della Chiesa. Grazie per essere con noi, Suor Rosaria.
4: Grazie a voi, buonasera.
2: E allora, prima di entrare un po' nello specifico dell'iniziativa su cui vogliamo fare uno zoom questa sera qui alla radio, Don Vittorio, che chiesa è quella di Siena? Sappiamo della grande vitalità, anche del grande territorio, ma questo approccio, questo abbraccio ai giovani studenti fuori sede, con che spirito viene messo in campo quotidianamente?
3: Beh, come ha detto il nostro vescovo, che voi conoscete bene, Siena è un salotto buono, però che ha i problemi e che si deve evitare il rischio di nascondere la cenere sotto il tappeto,
2: certo,
3: perché i problemi ci sono. È chiaro che è una diocesi abbastanza articolata, che da qualche anno cammina insieme a un'altra chiesa sorella che il nostro vescovo è stato chiamato a guidare, la diocesi Montepulciano-Chiusipienza, e quindi diciamo il territorio abbraccia tutta la provincia di Siena e un pezzettino della provincia di Grosseto. È un territorio, sì, abbastanza articolato, abbastanza vasto, e diciamo che l'emergenza, soprattutto che riguarda i giovani, tocca più la Siena città.
2: Perfetto.
3: Dove appunto trovano spazio due università, l'università statale e l'università per stranieri, e quindi diciamo ci confrontiamo quotidianamente con questa realtà che tra le altre cose tocca la nostra città, e cerchiamo di dare risposta e farlo sempre lavorando insieme in rete, perché questo è un po' lo spirito della nostra Caritas a tutti i livelli, sia per l'accoglienza degli immigrati sia anche per le situazioni di povertà che stanno sul territorio. E proprio il mondo giovanile vede queste difficoltà legate proprio al mondo universitario, almeno per quello che noi come sportello Caritas abbiamo potuto.
2: Questa è un po' una novità dal nostro punto di vista, perché cerchiamo di raccontare le diocesi, abbiamo fatto tante puntate anche sulla pastorale universitaria, ma mettere insieme la Caritas con appunto i giovani, questa è un po' una novità nel racconto, perché che cosa avete ascoltato proprio come sportelli Caritas che vi ha poi messo lì l'idea di avere un sostegno, un percorso per loro?
3: Beh, noi diciamo che ormai da qualche anno con Caritas Italiana e Università di Siena portiamo avanti il progetto Unicore, quel corridoio universitario per i rifugiati,
2: certo.
3: E proprio nei mesi scorsi c'è stata la laurea di una delle ragazze che ora è in Uganda, si è ritrasferita in Uganda. Noi abbiamo ascoltato questo, cioè tanti giovani che magari arrivano in Italia convinti di avere la borsa di studio e per qualche problema si ritrovano senza, oppure convinti di avere un alloggio del DSU, il diritto allo studio universitario, e invece un po' le restrizioni.
0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

operaio che ha perso il suo lavoro, perché a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo quinto. L'errore di Selvaggia. Non c'era anima viva nella campagna attorno al castello. Compiuta la loro opera, i barbari erano andati a distruggere altre vite e altri luoghi. I campi erano deserti, i boschi silenziosi. Gli uccelli e gli animali che li abitavano erano fuggiti. Brandano e Selvaggia camminarono per un lungo tratto al limitare dei boschi, seguendo la strada ma tenendosi lontana da essa, per evitare qualche brutto incontro, senza avere il coraggio di girarsi. Quando lo fecero, videro che dove poco prima sorgeva il castello era rimasta soltanto una sinistra, immensa nuvola di fumo. «Mi fa male il cuore», mormorò Brandano commosso. Il cuore faceva male anche a Selvaggia, che però orgogliosamente disse: «Un giorno ricostruirò questo castello. E ora, servo, dove andiamo?» «Un servo non può decidere per una principessa. Dimmi tu, dove vuoi che ti porti?» Dopo aver riflettuto un attimo, Selvaggia disse: «Andremo da mio zio, il conte di Orkney. Lui mi ospiterà e vendicherà la distruzione della mia famiglia e del mio castello.» Brandano rispose: «Come desideri, ma dov'è la contea di Orkney?» Imbarazzata, Selvaggia mormorò: «Non lo so, so soltanto che è molto lontana verso Levante. L'ho sentito dire molte volte da mio padre.» «Andiamo dunque verso Levante», disse Brandano, e stava per avviarsi quando la fanciulla bruscamente gli chiese: «Servo, che cosa porti alla cintura?» «Un coltello col suo fodero», rispose il ragazzo. «Non l'avevi quando siamo usciti dal sotterraneo?» «L'ho trovato nel cortile, tra le rovine.» «Quindi l'hai rubato?» «Non l'ho rubato, l'ho solo raccolto», protestò Brandano. «In ogni modo non è cosa tua. E poi un servo non può portare armi. Butta via quel coltello.» «Ma principessa!» cominciò imbronciato il ragazzo. «Buttalo via!» insistette Selvaggia. «Non hai il diritto di possedere nulla.» Con un sospiro rassegnato, Brandano disse: «Va bene, principessa.» Poco dopo, i due si avviarono verso il lontano orizzonte, dove, oltre la linea delle colline, si addensavano le prime ombre. Andarono dalla parte opposta a quella del sole che tramontava. Dopo qualche miglio, il ragazzo indicò un capanno sotto alcune alte querce. Era di vecchi tronchi, con un basso tetto di paglia. «Andiamo là», disse. Selvaggia subito replicò: «In quel tugurio? E perché?» «Noi dobbiamo andare a Levante.» «È vero, principessa, ma non arriveremo a Orkney in poche ore. Tra un po' sarà buio, sarà freddo e ci prenderà la stanchezza. Ci converrà fermarci a dormire in quel capanno. Riprenderemo la strada non appena sarà giorno.» La principessa fece una smorfia e non disse nulla. Il capanno sembrava deserto e i due si avvicinarono, ma a un tratto Brandano si fermò, invitando Selvaggia a fare lo stesso. «Che cosa c'è? Perché ti sei fermato?» sento odore di fumo. E con questo? Se c'è fumo, principessa, c'è fuoco. E dove ci sono fuoco e luce, ci sono uomini. Non vedo fumo e non vedo luce, ribatté Selvaggia. E anche se ci fosse qualcuno, sarebbe un boscaiolo o un contadino. Avresti paura di boscaioli o di contadini, servo? Brandano scosse la testa. No, rispose e riprese il cammino, pensando che se dentro ci fosse stato qualcuno, a quel punto si sarebbe già fatto vedere. Stavano per varcare la soglia del capanno quando una voce profonda disse: chi si avvicina? Brandano fu pronto a fermarsi, mettendosi davanti a Selvaggia. Due viandanti in cerca di riparo per la notte, rispose, spingendo intanto lo sguardo nella penombra. Gli sembrò di vedere una luce, uno scintillio di due occhi minacciosi. La voce disse ancora: qui ci sono già io, andate via. Chiunque tu sia, non sei cortese, replicò il ragazzo. Per me potresti dormire anche sotto un albero. Ma ho con me una fanciulla. È per lei che cerco un tetto. Qui non c'è posto per nessuno. Andate via, subito. Allora Selvaggia si fece impetuosamente avanti e disse: ti ordino di farmi entrare. Sono la principessa Selvaggia di Groms, figlia del principe Vertrando e nipote del conte di Orkney. Alle parole di Selvaggia, Brandano aveva alzato di scatto la destra come per impedirle di parlare. Ma ecco che già un uomo si era mostrato sulla soglia. Alto e magrissimo, vestiva di grigio. Aveva il volto magro e stranamente pallido e una luce maligna nei piccoli occhi grigi. Con un inchino che a Brandano parve ironico e sospetto, l'uomo grigio disse: entra, principessa, che tu sia la benvenuta. Se questo ragazzo mi avesse detto subito chi eri, non avrei parlato come ho parlato.
1: Il mio servo sbaglia spesso, rispose la fanciulla entrando nel capanno. Brandano, con un senso di angoscia, la seguì. L'uomo grigio disse: il servo che sbaglia va castigato, e sferrò un pugno al ragazzo che cadde a terra senza un gemito. Selvaggia alzò le braccia atterrita, fece per lanciare un grido ma non poté, perché l'uomo le chiuse la bocca con la mano ruvida e pesante, dicendo beffardo: talvolta sbagliano anche le principesse, e poiché Vertrando è morto, sarà il conte di Orkney a pagare per riaverti viva.
2: RNC in blu. RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie, e quelle di questa sera sono innanzitutto un disco, stile libero, di Eros Ramazzotti, poi un interprete, Viola Valentino, e infine un libro, The Woman in Me, di Britney Spears. C'è una canzone da playlist ad aprire le danze e poi si comincia.

disco. Stile Libero è l'11° album in studio di Eros Ramazzotti, pubblicato nell'ottobre 2005. Il titolo richiama l'idea di libertà espressiva e musicale, coerente con una fase matura della carriera dell'artista, ormai affermato anche a livello internazionale. Il disco segna una svolta sonora rispetto ai lavori precedenti. Accanto al pop melodico che ha reso Ramazzotti riconoscibile, compaiono influenze R&B, soul e urban, con arrangiamenti più asciutti e moderni. La produzione è curata da Claudio Guidetti, storico collaboratore, insieme a Celso Valli, due nomi centrali del pop italiano degli ultimi decenni.

nel fuoco, canzone pop energica e diretta che racconta una passione intensa attraverso un linguaggio semplice e un arrangiamento moderno, in linea con la svolta stilistica del disco Stile Libero, registrato da Eros Ramazzotti tra Italia e Los Angeles. Scelta quest'ultima che riflette l'apertura internazionale del progetto. I testi dell'album affrontano temi ricorrenti nel repertorio di Ramazzotti: sentimenti, relazioni, identità personale, ma con un linguaggio più contemporaneo. Tra i brani più noti figurano Per me per sempre, L'ombra del gigante e Più che può.

0: poi lo abbiamo sentito, è un duetto tra Eros Ramazzotti e Cher, incluso nel disco Stile Libero di cui stiamo parlando. Il brano, cantato in italiano e inglese, parla di un amore che resiste alla distanza ed è stato uno dei singoli di maggiore successo del disco. Dal punto di vista commerciale, l'album ha ottenuto infatti un grande riscontro, raggiungendo la prima posizione della classifica italiana ed è stato certificato più volte platino. Buoni risultati anche all'estero, in particolare in Spagna, Germania e America Latina, mercati storicamente importanti per Ramazzotti. E adesso cambiamo argomento, siamo pronti a parlarvi di un interprete, Viola Valentino, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: l'interprete.
1: Viola Valentino, pseudonimo di Virginia Minnetti, è una cantante italiana nata nel 1959 in provincia di Como. Diventa popolare alla fine degli anni 70, imponendosi come uno dei volti più riconoscibili del pop melodico italiano di quel periodo. Il debutto discografico avviene precisamente nel 79 con l'album Comprami, trainato dall'omonimo singolo che ottiene un forte riscontro commerciale e una notevole esposizione radiofonica. Il successo è legato anche all'immagine e a uno stile vocale immediato, coerente con il pop italiano di fine decennio, attento alla comunicazione diretta e alla cantabilità.

disco Comprami ottiene un grande successo radiofonico e commerciale e dà il titolo all'album d'esordio di Viola Valentino, imponendo l'artista nel panorama musicale italiano di fine anni 70. Gli anni 80 la vedono impegnata nell'incisione di dischi che confermano una produzione centrata su temi sentimentali e su arrangiamenti tipici del pop dell'epoca. Parallelamente all'attività musicale, Viola Valentino prende parte anche ad alcune esperienze cinematografiche, ampliando la propria visibilità mediatica.

0: Romantici è un altro singolo di successo di Viola Valentino che racconta l'amore idealizzato, amore che l'ha vista unirsi in matrimonio con Riccardo Fogli, con cui è rimasta sposata per circa un decennio, ma il suo percorso artistico resta autonomo e legato a una stagione precisa della musica leggera italiana. Dopo un periodo di minore esposizione, Viola Valentino è tornata negli anni successivi a esibirsi dal vivo e a partecipare a programmi televisivi dedicati alla musica e alla memoria degli anni 70 e 80. Oggi è ricordata come una figura rappresentativa del pop italiano di fine Novecento. E adesso si volta pagina, quella del libro The Woman in Me, scritto da Britney Spears. State su In Blue.
1: Cose di musica.

The Woman in Me è l'autobiografia di Britney Spears, pubblicata nel 2023. Il libro è stato scritto con la collaborazione del giornalista Sam Lansky ed è uscito in contemporanea mondiale in numerosi paesi, diventando immediatamente un bestseller internazionale. L'opera ripercorre la vita personale e professionale dell'artista, dall'infanzia in Louisiana all'ascesa come pop star globale tra la fine degli anni 90 e i primi 2000. Ampio spazio è dedicato anche al rapporto con la fama precoce, alla pressione mediatica e all'impatto psicologico di un successo senza precedenti.

Britney Spears con I'm Not Girl, Not Yet a Woman, da cui la cantante ha tratto ispirazione per il titolo del suo libro autobiografico The Woman in Me, il cui nucleo centrale riguarda la tutela legale paterna a cui Spears è stata sottoposta dal 2008 al 2021, descritta dall'autrice come una limitazione profonda della propria autonomia personale e artistica. Nel libro Spears affronta anche relazioni sentimentali note al pubblico, dinamiche familiari complesse e momenti di fragilità emotiva, scegliendo un tono diretto e personale. La narrazione non segue una struttura cronologica rigida, ma alterna ricordi, riflessioni e confessioni, con l'obiettivo dichiarato di riprendere il controllo della propria storia.

0: Time è una ballata pop di Britney Spears che affronta il tema del rimorso e della vulnerabilità emotiva con tono intimo e minimale, un po' quello che leggiamo tra le pagine del libro The Woman in Me, che ha avuto un forte impatto mediatico e culturale. Oltre ai numeri di vendita, è stato al centro del dibattito pubblico su salute mentale, diritti individuali e gestione della celebrità. Il libro rappresenta il primo racconto ufficiale in cui Britney Spears espone la propria versione dei fatti, segnando una tappa decisiva nel suo percorso di autodeterminazione e ridefinizione della propria identità pubblica. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni, in cammino.
2: E buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci con un nuovo appuntamento di In cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino per raccontare una bella esperienza a sostegno dei giovani universitari.
1: In cammino. In cammino.
2: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio di essere qui con noi. Don Vittorio Giglio, ben trovato Don Vittorio.
3: Ben trovati a voi.
2: Direttore Caritas, Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi, collegata al telefono. Da dove sei collegata, suo Rosario Straniero?
4: Da Siena,
2: precisamente dal capoluogo. E allora, lei fa parte dell'equipe della pastorale universitaria dell'Arcidiocesi, è una figlia della Chiesa. Grazie per essere con noi, Suor Rosaria.
4: Grazie a voi, buonasera.
2: E allora, prima di entrare un po' nello specifico dell'iniziativa su cui vogliamo fare uno zoom questa sera qui alla radio, Don Vittorio, che chiesa è quella di Siena? Sappiamo della grande vitalità, anche del grande territorio, ma questo approccio, questo abbraccio ai giovani studenti fuori sede, con che spirito viene messo in campo quotidianamente?
3: Beh, come ha detto il nostro vescovo, che voi conoscete bene, Siena è un salotto buono, però che ha i problemi e che si deve evitare il rischio di nascondere la cenere sotto il tappeto,
2: certo,
3: perché i problemi ci sono. È chiaro che è una diocesi abbastanza articolata, che da qualche anno cammina insieme a un'altra chiesa sorella che il nostro vescovo è stato chiamato a guidare, la diocesi Montepulciano-Chiusi-Pienza, e quindi diciamo il territorio abbraccia tutta la provincia di Siena e un pezzettino della provincia di Grosseto. E territorio sì, abbastanza articolato, abbastanza vasto, e diciamo che l'emergenza soprattutto che riguarda i giovani tocca più la Siena città.
2: Perfetto.
3: Dove appunto trovano spazio due università, l'università statale e l'università per stranieri, e quindi diciamo ci confrontiamo quotidianamente con questa realtà che tra le altre cose tocca la nostra città, e cerchiamo di dare risposta e farlo sempre lavorando insieme in rete, perché questo è un po' lo spirito della nostra Caritas a tutti i livelli, sia per l'accoglienza degli immigrati sia anche per le situazioni di povertà che stanno sul territorio. E proprio il mondo giovanile vede queste difficoltà legate proprio al mondo universitario, almeno per quello che noi come sportello Caritas abbiamo potuto.
2: Questa è una novità dal nostro punto di vista, perché cerchiamo di raccontare le diocesi, abbiamo fatto tante puntate anche sulla pastorale universitaria, ma mettere insieme la Caritas con appunto i giovani, questa è un po' una novità nel racconto. Perché che cosa avete ascoltato proprio come sportelli Caritas che vi ha poi messo lì l'idea di avere un sostegno, un percorso per loro?
3: Beh, noi diciamo che ormai da qualche anno con Caritas Italiana e Università di Siena portiamo avanti il progetto Unicore, quel corridoio universitario per i rifugiati.
2: Certo.
3: E proprio nei mesi scorsi c'è stata la laurea di una delle ragazze che ora è in Uganda, si è ritrasferita in Uganda. Noi abbiamo ascoltato questo, cioè tanti giovani che magari arrivano in Italia convinti di avere la borsa di studio e per qualche problema si ritrovano senza, oppure convinti di avere un alloggio del DSU, il diritto allo studio universitario, e invece un po' le restrizioni, un po' le difficoltà, questo non avviene, e quindi si ritrovano veramente in difficoltà, soprattutto quando hanno problemi di documentazione alla base. E quindi abbiamo notato subito un aumento, per esempio, di coloro che si affacciano alla mensa dei poveri di San Girolamo di Siena, e sono aumentati i ragazzi che vanno lì perché, non avendo diritto alla borsa di studio, non
2: neanche
3: hanno diritto alla mensa,
2: certo,
3: eccetera eccetera. E quindi poi ci siamo allarmati su questo, abbiamo aperto gli occhi, abbiamo aguzzato un po' l'orecchio e ci siamo accorti che questo è il problema, per cui ci siamo detti nell'equipe Caritas cosa facciamo, come certo rispondiamo a questo problema che stiamo rilevando. Non è gravissimo, però c'è.
2: Però c'è.
3: E quindi cerchiamo di dare insieme una risposta.
2: Suor Rosaria Straniero, in che modo la proposta della pastorale universitaria può aiutare i giovani a identificarsi nel percorso e nella scelta di vita che stanno compiendo, anche alla luce appunto dei eventuali problemi anche economici che ci raccontava Don Vittorio?
4: Allora, dalla mia esperienza, che sono a Siena dal 2026, diciamo che non abbiamo riscontrato problemi di natura fondamentalmente economica, quanto più umana, a volte psicologica, spirituale, per cui noi attualmente ci rivolgiamo o ci apriamo, insomma, a questo tipo di bisogni da parte dei giovani. Loro sanno che qui, quando insomma ci incontrano, quando vengono qui, hanno uno spazio dove possono trovare amici, persone che gli vogliono bene in maniera gratuita, che vogliono il loro bene, li possono sostenere, a volte anche concretamente, laddove, ecco, sappiamo che i ragazzi non possono sostenere delle spese per partecipare ad un ritiro, ad un'iniziativa. Questo non è mai e non deve essere mai un motivo perché loro non possano partecipare.
2: Quanto è importante trovare per uno studente fuori sede una casa lontano da casa?
4: Per noi molto. Abbiamo incontrato, proprio conosciuto anche i genitori di alcuni di questi ragazzi, soprattutto delle matricole, che ci ringraziano davvero in maniera proprio dal cuore, dal profondo del cuore, perché sanno che i loro figli si sentono custoditi, sono custoditi, loro stessi sanno che insomma possono affidarli a noi e in qualche modo vivono più serenamente anche la realtà dell'università, con tutte le fatiche, no? Che questo può comportare, lo stress degli esami, i momenti di blocco che possono vivere.
2: Don Vittorio, quello che ci raccontavi prima anche di questo intervento, di questa collaborazione tra Caritas e pastorale universitaria, poi è andata a finire in un progetto Semi di Senape, no? E questo qua sì, che ci raccontavi, questo, esatto. Anche il titolo insomma rende un po' l'idea, no? Della direzione presa.
3: Sì, noi ci sforziamo in Caritas sempre, come dicevo, di dare risposte ai problemi che si presentano e di in qualche modo collegarli al Vangelo, perché noi dobbiamo anche narrare questo come azione Caritas. E con i collaboratori, con l'equipe Caritas, quando ci siamo posti il problema, elaboriamo un progetto. Come lo chiamiamo? La proposta è venuta proprio in questa qui, di Semi di Senape, perché ci è venuto in mente proprio il seme di Senape citato nel Vangelo, in tutti e tre i Vangeli, che è il più piccolo, ma una volta cresciuto diventa un albero capace di offrire la sua ombra agli uccelli. E questa immagine ci è piaciuta particolarmente, perché aiutare un ragazzo che si trova in difficoltà significa coltivare quel seme che poi chissà dove andrà a germogliare, a fiorire e a offrire riparo magari a tanti altri. E per cui il progetto è nato con questo nome proprio per questa ragione. È chiaro che noi facciamo i conti soprattutto con ragazzi che vengono da paesi stranieri. Qualche italiano con difficoltà trova altri tipi di risposte e altri tipi di sostegno, e quindi al momento i ragazzi che si stanno affacciando sono tutti provenienti da paesi diciamo poveri, africani e non solo, alcuni paesi in guerra, e quindi una mano tesa a coltivare questo seme ci sembrava appropriata, ma non da soli, perché la prima cosa che ci siamo detti in Caritas è stata quella di dire: ok, elaboriamo un progetto, ma pensiamolo insieme a tutti quelli che possono essere gli attori interessati a sostenere il cammino di questi giovani, di queste persone che sono come delle piante da curare. E qui innanzitutto è venuta in mente la cappella universitaria e poi chiaramente le due università che citavo, certo, prima, che sono state disponibilissime e pronte a rispondere, insomma.
2: Hai parlato di mani tese, c'è anche un brano che andiamo ad ascoltare, cantautore romano Michele Zarrillo, che ha questo titolo: Mani nelle mani.

0: nelle mani Michele Zarrillo, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando un bel progetto dell'Arcidiocesi di Siena Colle di Valdelsa Montalcino dedicato ai giovani universitari. Abbiamo parlato di semi di senape, stiamo parlando anche di una vita ordinaria della pastorale universitaria, un racconto che stiamo facendo con Don Vittorio Giglio, che è direttore della Caritas e dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi, e con Suor Rosaria Straniero, che fa parte dell'equipe della pastorale universitaria. Torno da Suor Rosaria anche per capire come l'educazione, che potremmo definire così, integrale della pastorale universitaria, riesce a far superare le barriere anche economiche e sociali che alcune volte anche per i giovani sono difficili da superare. Così anche nella tua esperienza?
1: Sì, noi cerchiamo di provare ad ascoltare, ad accogliere i ragazzi, ad ascoltarli davvero in tutto quello che anche loro stessi magari non riescono ad esprimere direttamente, quindi proviamo così a intercettare, no, quelli che sono i loro bisogni, e ripeto, innanzitutto i bisogni più profondi, anche quelli di desideri che loro stessi non conoscono. Lo facciamo attraverso una formazione al discernimento, proprio all'arte di scegliere, attraverso ritiri spirituali.
0: Spesso la pastorale universitaria riesce a far mettere a fuoco anche gli obiettivi di un percorso universitario.
1: Sì, ecco, una delle cose che ci sta a cuore è proprio aiutare i giovani a capire chi vogliono essere, chi sono innanzitutto, a partire dalla propria storia, e poi chi vogliono essere nel futuro, nella società, nella Chiesa. E noi proviamo a metterci accanto a loro per tirar fuori quelli che sono i doni che hanno, no? Come giustamente diceva Don Vittorio, quel piccolo seme che ha in sé una grandissima potenzialità e che loro sono chiamati a mettere a servizio, perché la vera realizzazione poi è proprio nel donarsi, no? Nella loro vita.
0: Certo. Don Vittorio, aiutare i giovani anche nel loro percorso, diciamo così, di formazione universitaria può aiutare anche a trasformare la città.
2: Le città, certo. Perché chiaramente io ormai sono a Siena da tanto tempo, 30 anni e passa, e ho visto con la Cappella Universitaria, ho avuto sempre a che fare, sì, da quando studiavo anch'io, e ho visto che, ecco, accompagnare questi giovani significa poi formare il mondo professionale di domani, e quindi animare le città, costruirle in un modo diverso, portando dentro un'esperienza che la Cappella Universitaria, o comunque l'attenzione al loro cammino, inevitabilmente lascia come traccia. No? E questa traccia poi sarà sviluppata, vissuta nel loro ambiente, e quindi certamente sono costruttori di futuro in qualche modo. L'esperienza serve per questo.
0: Chi è che si avvicina alla pastorale universitaria a Siena, Suor Rosaria? Solo ragazzi che magari arrivano da esperienze già di parrocchia, così semplicemente, insomma, dicendolo semplicemente, oppure magari in modo anche per annunciare un messaggio, annunciare una proposta di fede?
1: Allora, il modo in cui i ragazzi arrivano a noi sono molteplici. Qualcuno, appunto, come dicevi, viene già da un'esperienza diocesana, quindi ci cerca, arriva a Siena e cerca una realtà pastorale in cui inserirsi. Qualcun altro anche proprio in maniera molto casuale, uno dei ragazzi che adesso è diventato membro attivo, lo abbiamo trovato per strada una sera mentre passeggiavamo con le mie sorelle, e stavamo cercando di farci un selfie a Piazza del Campo. Questo ragazzo ci ha visto in difficoltà, dice: vuole che vi aiuto, e da lì abbiamo attaccato bottone, adesso insomma, ecco. C'è Alessandro anche tra i nostri.
0: Molto te, vatti a fidare, Don Vittorio, quando una foto, insomma,
2: scherzi da prete, ma anche da suo
0: a voglia. Don Vittorio, che tipo di comunità aiuta a costruire la pastorale universitaria dal tuo punto di vista? Perché di fatto sì, cambiano i ragazzi, cambia la città, cambia il fatto di fare rete anche rispetto a questo progetto di cui abbiamo parlato. Qui ci sono tante, diciamo, entità che entrano in gioco, e di fatto cambia la società dal punto di vista proprio di solidarietà, di apertura all'ascolto, mi viene da dire.
2: Sì, allora io credo che quando sull'orizzonte c'è l'accoglienza, l'accoglienza per quello che si è, non per quello che ci si aspetta, e ognuno trova il suo spazio. Non raramente gli universitari vengono a fare servizio di volontariato, non lo so, alla mensa oppure in Caritas, nei vari servizi nel doposcuola, con i bambini più svantaggiati, eccetera, e questo ti fa sentire, ti fa maturare un senso di appartenenza, no, profondo, che ti fa sentire accolto. E io credo che come comunità cristiana il tema dell'accoglienza a qualunque livello credo che sia fondamentale, perché magari ti scordi quello che uno ti dice, ma ti ricorderai sempre l'affetto con cui vieni accolto, certo, il senso di casa che sperimenti in un determinato luogo. E questo vale per la cappella universitaria come anche per le nostre comunità parrocchiali o i gruppi o quelle realtà anche di Caritas, no, che noi andiamo a vivere. Si fa famiglia, e secondo me le comunità cristiane devono crescere e rafforzarsi ancora di più da questo punto di vista.
0: Abbiamo 40 secondi su Rosaria, e poi il bello magari di questa storia che ci avete raccontato è quando si passa da utente a membro della comunità. Su Rosaria. Quando si passa da è bello quando si passa da utente a parte della comunità, un ragazzo che viene aiutato e poi magari diventa protagonista di una storia.
1: Esatto, e molti di loro poi diventano quelli che attirano gli altri, no? Fanno da passaparola, e siccome hanno fatto una bella esperienza, diventa il loro vieni e vedi, in certo, qualche modo.
0: Certo. Io vi ringrazio per questa testimonianza. Allora, un saluto a tutta la pastorale universitaria della diocesi di Siena, arcidiocesi, grazie a Don Vittorio Giglio e a Suor Rosaria Straniero. Alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: E allora solo qualche secondo per ringraziare il gruppo di Lavoro in Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, a coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica.

0: L'altro. L'altro è il volto di Dio. Guardando l'altro, io posso scoprire chi è il Signore. L'altro è l'accesso al Padre. E la sua vita, i suoi averi, tutto quello che c'è di più caro a lui non è negoziabile. Non posso arrogarmi diritti sull'altro, sulla sua vita, sulle sue cose. Non posso pensare che il fratello sia puramente a mia disposizione, così, perché è oggetto delle mie brame. L'altro ha una vita, che è il bene più prezioso, ma anche tanti beni. Perdonaci, Signore, per tutte quelle volte in cui non abbiamo saputo rispettare le cose degli altri e chissà, anche non abbiamo saputo rispettare la vita dell'altro, l'altro inteso come volto di Dio.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, per la tua giustizia salvami.
2: Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
0: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché tu sei la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.

0: Tu sei la mia difesa, il mio Dio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, o Signore.
2: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
0: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
2: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
0: Israele attende al Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi.

0: nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinkas Zuckermann, violino. Mark Nykrug, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinkas Zuckerman, violino. Mark Nykrog, pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Georg Friedrich Händel, dall'opera Serse, il celeberrimo larghetto, Ombra mai fu. Fuori dal suo contesto è un'aria d'opera tra le più eseguite, cantata e suonata al mondo. Dedicheremo a questo brano almeno 10 appuntamenti, questo è il primo. L'opera Serse è liberamente ispirata al re di Persia ed è composta nel 1737 per avere la sua prima esecuzione nel 1738. All'epoca nessuno si pone il problema dell'identità di genere. Sulla scena è del tutto normale che si canti a ruoli invertiti, che un ruolo maschile sia sostenuto da una voce femminile e viceversa. Sulla scena ci sono maschi, femmine e quelli che Rossini, 135 anni dopo, chiama il terzo sesso, i castrati. Il ruolo di Serse, in origine, è affidato ad un castrato, mentre suo fratello è una donna che canta un travestì. I castrati non esistono più da molto tempo ed oggi nel ruolo di Serse possiamo avere soprani, mezzosoprani, contralti, controtenori, sopranisti. Proprio per il fatto che in origine i ruoli erano intercambiabili, questo brano, come aria a sé, ha attraversato secoli e continenti. È stato inserito nel repertorio di tutti i cantanti, maschi e femmine, voci liriche e non, di tutti i registri vocali, voci bianche comprese. Il brano poi, con l'erroneo titolo di Largo di Händel, sulla partitura è indicato larghetto, ha avuto immensa fortuna anche in trascrizioni per strumenti solisti, dall'organo al quartetto, a gruppi da camera, all'intera orchestra. Nell'abbondante documentazione discografica non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per questo primo appuntamento ascolteremo la versione strumentale con l'orchestra della Radio Vaticana, diretta da Alberico Vitalini, arpista Anna Palomba.

Di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato la versione strumentale di Ombra mai fu. Orchestra della Radio Vaticana. Direttore Alberico Vitalini. Arpista Anna Palomba. RNC Note di Classica. Frédéric Chopin. Terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella. Note di classica. Manuel de Falla, Danze, Danza rituale del fuoco, Dall'amore stregone. Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota, dal Cappello a tre punte, Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

0: Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone, Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota da Il cappello a tre punte, Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.
1: RNC Note di classica.
0: Massimo Nosetti, partita Super Lobtgott. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita d'Acacia, in Torino.

0: Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la partita Superlobtgott. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita da Cascia in Torino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Franz Josef Haydn, secondo movimento, andante, dalla sinfonia numero 101 in re maggiore, La pendola, orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il secondo movimento, andante, dalla sinfonia numero 101 in re maggiore, La pendola. Orchestra

Berliner Philharmoniker, Direttore Herbert von Karajan. RNC, Note di Classica. Johannes Brahms. Tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani. Numero 4 in fa minore. Numero 5 in fa diesis minore. Numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 4 in fa minore, numero 5 in fa diesis minore, numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossate e Mario Lamberto. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Musica dall'altra parte del mondo. L'antenata del tango, la milonga. Milonga triste, milonga campera. Voce Susanita Rizzi. Luis Rizzo quartetto. Luis Rizzo chitarra. Cesar Stroscio bandoneon. Adrian Politi chitarra. Carlos Carlsen basso.

nella esecuzione del Luis Rizzo Quartetto con la voce di Susanna Rizzi abbiamo ascoltato Milonga triste, Milonga campera. Luis Rizzo, chitarra. César Stroscio, bandoneon. Adrian Politi, chitarra. Carlos Carlsen, basso. Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires. Tango operita in due parti su libretto di Orazio Ferrer. Personaggi: Maria, l'ombra di Maria, il folletto, la voce di un pajador, cantastorie, un passero assonnato di Buenos Aires, vecchio capo ladrone, primo psicanalista, una voce, quella domenica, voci di uomini ritornati dal mistero, voci di vecchi ladroni, voci di vecchie tenutarie, voci di psicanalisti, voci di tre marionette ubriache, voci di impastatrici di spaghetti, voci dei magi muratori. El duende, il folletto, è Orazio Ferrer. Maria e l'ombra di Maria, Julia Zenko. La voce di un pajador, il passero assonnato di Buenos Aires, il vecchio capo ladrone, il primo psicanalista e una voce in quella domenica, Jairo. Gidon Kremer, violino. Per Arne Glorvigen, bandoneon. Vadim Sakharov, pianoforte. Alois Posch, contrabbasso. Maria Fiedotova, flauto. Ula Zebriunaite, viola. Marta Sudraba, violoncello. Peter Sadlo, percussioni. Coral lirico di Buenos Aires. Arrangiamento di Leonid Desiatnikov. Nell'opera di Piazzolla, Maria è l'incarnazione del tango, che, secondo Enrique de Secolo, è un pensamento triste che se baila. Un tango è troppo lungo per essere un'idea, è troppo breve per essere una storia. È dunque un pensiero, frammentato in mille scintille di vita. Piazzolla raggruppa le mille anime del tango, mille pensieri che formano la storia di Maria, vittima delle sue stesse scintille di vita, tra le quali, splendenti, quelle che punteggiano il suo desiderio di redenzione. L'opera si articola in quadri. Prima parte in 8 quadri. Primo quadro, a levare, è il primo gesto nel tango. Secondo quadro, tema de Maria. Terzo quadro, ballada renga para un organito loco. Ballata zoppa per un organetto di barberia pazzo. Terzo quadro B. Io soy Maria. Io sono Maria. Quarto quadro. Milonga carrieguera por Maria la Niña. Milonga in stile carriego per la piccola Maria. Quinto quadro. Fuga e misterio. Fuga e mistero. Sesto quadro. Poema valseado. Poema in forma di valzer. Quadro settimo. Toccata rea, toccata dell'accusa. Quadro 8. Miserere canhenge de los ladrones antiguos en las alcantarillas. Miserere canhengo dei vecchi ladri nelle fogne.

0: Di Astor Piazzolla abbiamo ascoltato la prima parte di Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti. L'opera Maria de Buenos Aires di Astor Piazzolla è posta sotto l'alto patronato del Ministero della Cultura argentino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti su libretto di Orazio Ferrer. Parte seconda, quadro 9. Contramilonga alla funerala per la prima morte de Maria. Contramilonga funebre per la prima morte di Maria. Quadro 10. Tangata dell'alba. Ballo di tango all'alba. Quadro 11. Carta a los árboles y a las chimeneas. Lettera agli alberi e ai comignoli. Quadro 12. Aria de los analistas. Aria degli psicanalisti. Quadro 13. Romanza del duende, poeta e curda. Romanza del folletto, poeta e ubriaco. Quadro 14. Allegro tangabile. Quadro 15. Milonga della Annunciación. Milonga dell'Annunciazione. Quadro 16. Tangus Dei.

Buenos Aires, Buenos Aires,